0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte
1: su Radio Number One.

0: importante di mio nonno che mi ha cambiato davvero la vita, mi ha segnato ed è questa. Ricordati, caro nipote, nella vita non lasciartene scappare nemmeno una, perché si vive una volta sola, goditela tutta.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: No, però un po' di decenza. Certo che vedere Sergio con le nacchere e ballare alla Natalia Strada è senza parole.
2: Ciao scombricolati, una cosa veloce, visto i posti dove si fanno. Io quando mi sono sposato, cioè prima di sposarmi, le disse a mia moglie: ok, bello, dopo quando avremo la casa gireremo tutti gli angoli. Oh cazzarolo, ma mica ha fatto tutta la casa rotonda, ma fregato. Ciao Luca il furgonaro.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Ah, oui, la fortuna non va lì. Qui, qua, la fortuna viene qua.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare con voi. Cosa si fa stamattina? Ah, si va a lavorare come sempre. Vabbè, però volevo iniziarla con una piccola freddura. Perché la luna di tanto in tanto salta la cena? Perché è piena. Ciao a tutti, Alberto da Brescia.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: La combricola, la combricola, la combricola, la combricola.
2: Allora, cari miei mariachi e radiofonologi, voi dovete aiutarmi, dovete chiedere a tutti come posso fare a cambiare la stazione della radio che c'è in officina e cercare di mettere Radio Number One.
3: Shadow Max!
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. I am Amanda. Hi Manu. Hi Sergio. Patrizio. Ciao bello, TVB.
5: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
6: Gli scombriccolati del mattino. Ascolta i podcast di Radio Number One.
7: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
6: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Comunque, ragazzi, non stiamo bene per niente, né? Ma proprio per niente.
2: Uè, Fulminati! Allora, i fratelli dei nonni sono gli zii dei nostri genitori, quindi non so che zii sono nostri. E invece le nuore sono le abitanti di Nuoro.
3: Ciao, scombricola. Quando il leone va via, i gatti appaiono. Quando il leone torna, i gatti spariscono. E questa radio comanda Laura Basile, perché è boss. E tutti gli altri lavorano per lei, soprattutto Sergio Sironi e Pat Romano. Buona giornata, Max.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Cazzo, ne avete rovinati tanti di ascoltatori, eh.
2: Buongiorno, bella gnoccolona! Ciao, teste di fagiano!
3: Dormi Sergino, dormi piccino. Piccino si fa per dire. Che parromano ti tiene la mano.
4: Gli scombriccolati del mare.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ragazzi, a Sanremo dovete andare voi, porco cane, a Sanremo siete troppo forti. Ciao, grazie per la compagnia, Roby da Lecco.
2: Patrizio Monello, Patrizio Monello, Patrizio Monello.
3: Buongiorno combriccola, cosa dicono due occhi per dare il loro consenso? Ok, ciao Federico.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
5: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del

0: Gli Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno ragazzi, io ho paura quando mia moglie esce con la mia carta di credito a comprare vestiti e scarpe, ecco lì mi viene l'ansia, l'ansia da panico. Ciao, buona giornata a tutti, Mauri.
2: Buongiorno Combricola. L'acqua va bene per lavarsi, qui si comincia la mattina, adesso mi arriva una bella damigiana di prosecco, si imbottiglia e via. Croissant e un bicchiere di prosecco e la giornata inizia da Dio. Ciao ragazzi, buona giornata.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: No, ma ragazzi, a proposito di acqua, un giorno non stavo bene, sono andata in farmacia a farmi provare la pressione. Allora la farmacista mi prova la pressione e poi mi dice: no, ma guardi, ma la pressione è bassissima, ma lei beve durante il giorno? Cioè io sgrano gli occhi e dico: oh cazzo, vuoi vedere che, cioè, si vede gli aperitivi? Lei mi guarda: ma l'acqua? Ah, ma l'acqua? No, non molta. Dovrebbe bere di più. Insomma, da quel momento non mi sono data pace. Ciao.
2: Un giorno vado alla mia dottoressa e naturalmente, avendo un po' il colesterolo alto, mi dice: guardi, beve acqua lei? Faccio: no. No, assolutamente no. Guardi, allora ne deve bere almeno 1,5 litri al giorno. Io l'ho guardata scioccata e le dico: guardi dottoressa, se mi dice di bere 1,5 litri di prosecco al giorno ce la faccio, ma 1,5 litri di acqua non è possibile. L'ho fatta anche ridere.
3: Ma quale acqua? Mi bevo sempre vino. Un giorno non stavo bene, sono andato dal dottore e il dottore mi ha fatto fare l'analisi. Poi sono tornato e mi ha detto: bevi mia il vino te, abolire il vino, abolire il vino. E allora ho cominciato a bere vin brûlé.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
1: Bart, basta mangiare il salame la sera, che fai gli incubi.
2: Buongiorno ragazzuoli, un po' che non sentite Giampufino. Volevo solamente dire che Radio Number One è dove vivi tu.
3: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità. Anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.
2: Questa emittente sta andando un po' fuori controllo. Chiamate un esorcista!
3: Sergio Sironi, inclassificabile.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco,
1: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo, nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo: buongiorno, mi dà del pane? E quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta. E quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi di quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri, noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso, proprio se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
2: Buongiorno scombricolati fulminati, se sei triste tu lo sai batti le mani, se sei triste tu lo sai batti le mani, con la radio riderai, non cambiarla proprio mai, se sei triste tu lo sai batti le mani.
3: Number one! Gli scombricolati del mattino!

0: Paola Schwarz, responsabile comunicazione e raccolta fondi sia per Fondazione Condivivere che per la cooperativa sociale Sì Si Può Fare. Insomma, il sostegno naturalmente delle persone è importante per Paola portare avanti questi progetti che su Milano vedono delle iniziative assolutamente interessanti, perché tu hai giustamente parlato, diciamo, della persona, no? Con disabilità messa al centro e, diciamo, indirizzata, come dire, a trovare una sua autonomia. Per questo ci sono veramente queste iniziative molto molto interessanti: il Bottegaio Nostrano, la Scuola delle Autonomie, la Casa Condivisa, Casa Alberto. Che cosa sono?
1: Allora, come per porre una persona, diciamo, del poter affrontare il dopo di noi, ovviamente bisogna lavorare nel durante noi, e per cui noi ci occupiamo a 360 gradi di tutte le sfaccettature della vita di una persona con disabilità, cercando di potenziare le sue autonomie in tutte le varie situazioni. È per questo che abbiamo il Bottegaio Nostrano, che è un negozio. Noi operiamo soprattutto nel quartiere d'Ergano a Milano. Quelli sono le attività principali, sono quasi tutte localizzate nel quartiere. E in via Tartini abbiamo questo negozio che si chiama il Bottegaio Nostrano, che è a tutti gli effetti un negozio di alimentari, ma è anche un laboratorio pedagogico per diciamo una sorta di palestra per l'autonomia lavorativa, e dove appunto le persone vengono coinvolte in tutto questo negozio. Viene co-gestito da persone con disabilità cognitiva insieme con gli educatori. E acquisiscono delle autonomie che poi noi vogliamo che siano rivendute però nel mondo di tutti, per cui in base alle specificità di ognuno e poi cerchiamo di che queste autonomie vengano spese in un lavoro nel mondo di tutti, per cui ci occupiamo anche di inserimento lavorativo. E poi altrettanto importante ovviamente è l'autonomia abitativa.
2: Perché l'altro grande tema è la casa, non dico semplici per noi, il lavoro da una parte e l'abitare, ad esempio anche questo progetto di co-housing con altri, giusto?
1: Esatto, per cui abbiamo la Scuola delle Autonomie, che è un appartamento dove le persone iniziano a capire che cosa vuol dire la gestione di una casa, dove però sono sempre insieme a un educatore, per cui iniziano a capire cosa vuol dire, appunto, iniziano ad avere una casa, a pagare le spese, e a turno, secondo il loro progetto personale

0: lato dormono, mangiano in questa casa sempre con la, alla presenza di un educatore, e poi invece abbiamo altri appartamenti dove invece ci sono progetti di co-housing, per cui persone con disabilità che convivono insieme a persone normodotate, come amici che abitano insieme, no? E poi abbiamo invece un progetto per le disabilità abitativo, per le disabilità più complesse, dove ci sono invece persone che hanno bisogno della presenza costante di un'altra persona, e per cui c'è, cioè, Casa Alberto, che è un progetto che è partito già da anni, dove abbiamo Alberto, che è un ragazzo con la sindrome di Angelman, per cui con una disabilità complessa, che convive da anni con una sua assistente personale, e che si chiama Allegra, e Alberto ha una vita normale, per cui
1: guarda, noi ti ringraziamo tanto, perché questi sono progetti molto concreti, questa è la testimonianza, no, di una fondazione, di progetti sul territorio, ce ne sono tanti, noi abbiamo scelto di parlare con te perché siamo venuti a contatto con te, ma diciamo che facciamo un abbraccio in generale a tutte le persone che si occupano, certo, no, di questi temi, di questi ragazzi. Allora, per approfondire, fondazionecondivivere.org, lì potete insomma approfondire e capire meglio che cosa fanno.
2: Che c'è sempre bisogno di aiuto, diciamolo, grazie, di volontari, di aiuti e sostegni concreti.
0: Vi ringrazio moltissimo.
1: Grazie Paola, presto.
2: Grazie a Paola Schwarz.
0: Grazie
2: Paola.
0: Ciao.
3: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.

0: Espresso, Sabrina Carpenter. Allora rimanete lì, tra pochi in arrivo ci sono le previsioni meteo e sì, siccome siamo vicini ormai alla partenza dei mondiali di calcio, cioè dopodomani, cominciano già ad arrivare le prime curiosità sulle ritualità, insomma tante notizie che arrivano da tutto il mondo e questa volta riguarda gli inglesi.
1: E le loro abitudini che non muoiono mai, mi verrebbe da dire, no? Resistono nel tempo.
0: Sì, ne parliamo tra poco qui da Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
5: Pomeriggio number one.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
5: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: La situazione meteo di oggi: tra oggi e domani l'alta pressione di matrice africana garantirà ancora prevalenza di tempo soleggiato e stabile in gran parte del centro-sud e isole. Al nord invece aumenterà l'instabilità ed il rischio di piogge e temporali. In particolare oggi giornata con una prevalenza di nuvole, tempo instabile sin dal mattino sulle aree alpine, rovesci sparsi e locali temporali tenderanno a diventare più probabili e diffusi nelle ore pomeridiane, quando potranno anche coinvolgere le pianure del Piemonte. Tempo abbastanza soleggiato su pianure e coste del nord Italia, con cielo poco parzialmente nuvoloso per il passaggio di nubi alte. Un'occhiata anche a domani: prevalenza di tempo soleggiato in Emilia Romagna e regioni del centro sud, cielo in generale nuvoloso sul resto del nord Italia. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: 28 minuti, buon martedì a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo ormai vicini all'appuntamento dei mondiali di calcio, tantissime notizie che stanno arrivando e questa impennata del consumo di energia elettrica che ci sarà probabilmente il 17 di giugno, quando si giocherà Inghilterra-Croazia.
1: Perché che cosa può mai succedere nel
2: alle
1: Regno Unito
2: 17, vediamo.
1: È un'indicazione.
2: Capito. Dunque, noi pizza e patatine, loro fanno un'altra cosa. Ne parliamo tra poco dopo Noemi.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Questo è il nuovo singolo di Noemi. Beh, molte persone sicuramente guarderanno i mondiali di calcio. Allora, tra poco vi do anche qualche piccola chicca, anche se insomma siamo praticamente vicino alla partenza di questi mondiali, ma già si fanno previsioni di consumo di energia elettrica praticamente in Inghilterra, soprattutto proprio per la partita d'esordio.
2: Non ho mai visto onestamente un tipo di ricerche di questo tipo, però nel Regno Unito però... evidentemente sono abituati, perché hanno anche già il consumo di megawatt registrato durante la vittoria dell'Inghilterra ai mondiali del 66. Loro dicono che era di 600 megawatt. E in questa partita d'esordio dell'Inghilterra contro la Croazia del 17 giugno, visto che tutti gli inglesi saranno lì davanti alla TV e si giocherà di pomeriggio, è facile che i megawatt possano essere 800.
1: Beh, certo.
2: Di fatto,
1: certo.
2: Lo stesso consumo di due città. Perché che cosa succederà in quel pomeriggio lì nel Regno Unito durante la partita?
1: Eh no, perché praticamente ci sarà ovviamente un'impennata di utilizzo di bollitori dell'acqua per fare il tè, ragazzi, il tè delle 5. Lo so, gli inglesi sono lì e saranno lì ad assistere ad Inghilterra-Croazia, e queste previsioni credo proprio che non saranno smentite. Tra l'altro viene tenuta d'occhio anche la Scozia. Sì. Adesso io non credo che in Scozia sinceramente guarderanno la partita bevendo il tè, magari una birretta. Non lo so, secondo me, anche perché la Scozia torna in questa competizione dopo 28 anni e non voglio aggiungere altro, quindi insomma anche la Scozia naturalmente troverà una ritualità. Comunque ci sono previsioni che vanno in questo senso, quindi grandissimo consumo di tè nel pomeriggio durante la partita Inghilterra Croazia. Allora
2: sì, no, leggevo il picco di consumo di 2800 megawatt equivalente all'accensione simultanea di oltre un milione di bollitori, una roba fuori,
1: infatti,
2: fuori
1: tantissime. Allora, intanto arrivano un po' di indiscrezioni, naturalmente, perché ci sarà questo FIFA Countdown Concert. Ci saranno tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo in diretta da Città del Messico. Lo spettacolo sarà collegato tra Città del Messico, Toronto e Los Angeles, con un sacco di protagonisti. E ovviamente ci sarà, no, lo dico perché lui è sempre presente, Andrea Bocelli, che canterà Nelle tue mani, tratto dalla colonna sonora del Gladiatore. Poi c'è questa notizia che è arrivata proprio poche ore fa, di questo arbitro somalo, uno dei migliori del calcio africano, che è stato respinto però dopo i controlli negli Stati Uniti. Quindi pensa, dovrà rinunciare ad arbitrare in questa Coppa del Mondo. È stato rimandato a casa, e però non si sa perché.
2: Vabbè, brutta storia anche questa. In tutto questo, avete sentito bene, non abbiamo pronunciato la parola Italia.
1: No, certo, l'Italia non c'è, quindi adotteremo una nazionale.
2: Va bene.
1: C'è Katy Perry.

0: Oasi con Cuoricini, tra poco in arrivo come sempre qui su Radio Number One, una grande canzone.
1: E poi ci prepariamo per altre notizie, abbiamo alcune da scegliere, ma ci sono le solite classifiche che arrivano dall'estero che, che incoronano le nostre isole.
0: Sì, sì, un po' ci buttano giù, capito? Ci danno dei mafiosi, esatto, poi dopo ci ritirano su,
1: siamo abituati.
0: Va bene, dai, ne parliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: con I'm on Fire, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alla musica. Tra l'altro pochi giorni fa ha annunciato che nel New Jersey aprirà proprio sua terra un museo dedicato alla musica americana, ma dentro non ci saranno solo cose che riguarderanno Bruce Springsteen, ma per esempio anche cimeli di altri artisti che saranno esposti, da Frank Sinatra, Johnny Cash, Louis Armstrong, Lady Gaga, insomma veramente tantissimi artisti, e sarà un grande omaggio e ovviamente molte cose legate a Bruce Springsteen, per esempio anche il giubbotto che indossava nella copertina dell'album Born to Run. Insomma, capitate di lì, andate.
1: Bruce Springsteen al centro, lui forse nemmeno lo sa, del dibattito italiano, no? Sul fatto,
0: eh sì,
1: secondo me non è venuto nemmeno a saperlo. Qui in Italia prendiamo Bruce Springsteen come riferimento, no? del cantante che si espone politicamente, ma probabilmente lui nemmeno lo sa e va avanti, insomma, ad esporsi con la sua carriera e con il suo pensiero. Si espone anche il Telegraph, attenzione, giornale inglese, ma qui proprio vero, prima hai ricordato tu, insomma, di come i giornali inglesi hanno criticato la Sicilia, il matrimonio di Dua Lipa. In questo caso invece siamo sempre lì, il Regno Unito invece fa i complimenti alla Sicilia, l'isola più bella del Mediterraneo per chi ci vive. Wow.
0: Secondo me un po' anche per pareggiare i conti, sì, da una parte hanno detto terra di mafia, dall'altra parte la tirano su. Diciamo che il Telegraph racconta la Sicilia come un luogo unico nel suo genere, parlando di crocevia di gastronomia, architettura, cultura, insomma di tutto di più, è soprattutto positivo e bello per chi ci vive. Ma io avrei detto il contrario, magari più bello per i turisti che ne godono, diciamo, solamente la parte, come okay, dire, no, vacanziera. Poi naturalmente i residenti, ci sono quelli più fortunati che godono delle cose belle della Sicilia, molti altri che godono anche delle cose brutte, ahimè, della Sicilia, non solo in Sicilia, voglio dire, in ogni regione ci sono i pro e i contro. Ma
1: infatti,
0: insomma,
1: sono assolutamente d'accordo con quello che dice Catù, perché questo mi sembra proprio un commento di una persona da fuori che parla poco probabilmente con gli abitanti. La Sicilia è meravigliosa, però è vero, starci lì una settimana a prendere il bello è molto più facile che non viverci 365 giorni l'anno, no?
0: Sì, è vero, insomma, hanno parlato della Sicilia come un museo a cielo aperto, unico luogo che la supera è Roma, quindi probabilmente questa persona non ha girato neanche, insomma, altri luoghi d'Italia, perché un po' tutta l'Italia è un museo a cielo aperto, dai, comunque dai, prendiamo i complimenti, li portiamo a casa, no? Voglio dire, mica ci mettiamo a discutere. C'è la musica di Sunbird.

0: Somber qui era di Number One, che poi tornando insomma all'articolo del Telegraph, devo dire anche un chi se ne frega, cioè nel senso alla fine ma no, ma questi giornali stranieri scrivono e poi è sempre pieno, cioè c'è un'invasione di turisti da tutto il mondo ovunque, cioè se prima c'erano le città quelle canoniche, sì, diciamo classiche, no, Firenze, Venezia, adesso veramente i turisti li trovi, cioè tu vai in un posto sperduto, non so, sì, in una regione, dici vabbè vado lì, dai, tanto non c'è nessuno, è pieno di turisti stranieri, ormai gli stranieri conoscono tutti, quindi secondo me non è che uno legge il Telegrafo piuttosto che un altro giornale e poi dici no, sai, non vado,
1: no, però secondo me insomma un articolo di questo tipo nel Regno Unito, oltre al tè della partita dei mondiali, dà qualche spunto, sai, anche noi quando leggiamo, non so, i nostri giornali, se c'è, sì, un piccolo articolo su una, la Sicilia è molto molto conosciuta, voglio dire, però sì, qui questa cosa qua del viverci è un po' particolare, perché uno ti dice no, infatti, è bello visitarla, viverci bisogna sapere un po' tutto, ad esempio
0: bisogna sapere un po' di cose, insomma,
1: saprando che i treni vanno e non vanno così benissimo, ad esempio in Sicilia, cioè,
0: ma ci sono tante cose insomma che non vanno, quindi dai, insomma lasciamoli lì gli articoli, spesso scrivono delle cose perché sono invidiosi, altre volte invece scrivono delle cose belle perché è la pura realtà. Allora, a proposito di vacanze estive, rimanete con noi perché tra poco, subito dopo la redazione, vi daremo più o meno, ma non noi, chi lo ha fatto al posto nostro, il costo di una settimana, per esempio, in coppia in Italia, quanto costa? Secondo me si sono tenuti un po' bassini, però.
1: Secondo me tanto, loro secondo me, anche secondo me un pochettino.
0: Dai, vabbè, vediamo se è vero, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, pochi secondi alle 12, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: Radio Number One Notizie.
10: Una buona giornata da Patrizio Romano. A Napoli un 29enne disabile è stato gambizzato per un like sui social. Fermato un giovane, ringrazia perché non ti ho ucciso, avrebbe detto, riferito la vittima dell'agguato. Il ragazzo ha confermato agli investigatori di aver sparato per vendicarsi di un mi piace che il 29enne aveva posto al profilo della sua fidanzata. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, pestato a morte nel settembre 2020 a Colleferro. I giudici supremi avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Famiglia nel bosco, depositata la perizia finale, auspicabili nuove condizioni per il rientro a casa dei bambini. Nel documento la psichiatra difende il lavoro svolto durante i test psicologici e replica le criticità sollevate dai periti di parte della coppia di genitori. Decisione del tribunale attesa entro un mese. Yannick Sinner ha scelto il San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti programmati dopo il malore che gli era costato l'eliminazione al Roland Garros e prima di riprendere gli allenamenti in vista di Wimbledon. Il numero uno del tennis mondiale in maglietta e pantaloncini neri ieri pomeriggio ha evitato accuratamente le domande dei cronisti. Gli esami stanno proseguendo anche oggi. Secondo gli esperti, un fronte cruciale di indagine potrebbe essere quello dell'analisi del microbioma intestinale. Inoltre, considerando l'allergia al polline che ha già condizionato Sinner in passato, potrebbero essere previsti accertamenti ulteriori dal punto di vista respiratorio e allergologico. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
11: GV Club in Sardegna.
12: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: 14 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo di vacanze, perché c'è questa analisi di altro consumo che ci dà, diciamo, delle notizie precise, insomma, quanto può costare una settimana per due persone, quindi una coppia, in vacanza in Italia. Ci sono delle differenze se decidete di andare al mare, sì, nelle città d'arte oppure in montagna.
1: Allora, i dati sono davvero tantissimi, vediamo qualcuno anche per ragionare. Io ad esempio non credo molto possibile che a Firenze una settimana in due ci si possa stare con 640 euro.
0: Ma quando mai?
1: Cioè, ho preso un dato a caso. È vero che se, allora, queste classifiche variano molto, se usi l'aereo ad esempio costano di più, se usi la macchina le vicino costano un pochettino,
0: cioè,
1: di meno.
0: Cioè, ma una settimana, voglio dire, vuoi non spendere, non so, una doppia, a meno che non vai in un ostello, cioè a Firenze, per dormire mediamente, cioè una camera quanto vuoi pagare? Meno di 150 euro? La vedo un po' dura, no, poi, secondo me.
1: Ma poi voglio dire, forse solo quello, ma poi c'è anche il mangiare,
0: spostarci. Capito? Non lo so, ragazzi, è assurdo.
1: Almeno
0: cioè, 600 euro se vai a casa di amici, di gente. Cioè,
1: glieli dai!
0: Se vai
1: ospite. Vengo da voi, vi do 600 euro.
0: No, vabbè, però per carità. Cioè,
1: beh, allora, in generale c'è questo dato, loro dicono, hanno fatto anche l'anno scorso questa ricerca, quindi a parità di errore loro dicono che c'è un leggero calo, un meno 5%, però ci sono troppe variabili, Fabi, cioè troppe.
0: Allora, in questa analisi praticamente diciamo che la spesa media è di 1050 euro, quindi sarebbe un 5% in meno rispetto allo scorso anno. Firenze sarebbe, io uso il condizionale, la meta più conveniente, mentre Ortisè è la più cara, quindi le città d'arte, secondo questo, diciamo, studio, sarebbero più convenienti andare al mare, naturalmente, tipo Stintino, comunque Sardegna, Villa Simius, eccetera. No, perché è una tra le più, diciamo così, costose, evidentemente anche perché c'è il costo dell'aereo, ma in realtà all'estremo opposto, diciamo, di queste mete che sarebbero più convenienti, c'è Ortisè che arriva a 1672 euro, soprattutto per il peso dell'alloggio.
1: Domanda, ma come fa Jesolo a costare 900 euro di alloggio e Firenze 514?
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: cos'è che sanno questi che io non so? Cioè, a Firenze dove hanno fatto la ricerca? Cioè, Jesolo 900 euro lo posso comprendere, solo l'alloggio, ok? Un alberghetto. Ma Firenze 500 euro solo l'alloggio, ragazzi, davvero a casa di amici?
0: Dire. Cioè, vuol dire che devi spendere 50 euro in due per dormire, no?
1: Ma
0: cioè,
1: no,
0: 50
1: euro
0: per una settimana, 7 per 4, cioè 280 euro, 300 euro per dormire, 300 euro per mangiare 7 giorni. Ma dai, no, cioè non è possibile, capito? No, perché sai, uno deve dare anche dei dati giusti. Dai, ne parliamo tra poco con i Maroon 5.

spacca notizie, stavamo parlando di questa, diciamo, indagine di Altro Consumo che ci dice un dato, sì, che è quello che praticamente i prezzi sono scesi, ma io oggettivamente non mi sento di dire che posso condividere

0: massimo di oggi, sto semplice, male, ma genera eventualmente anche qualche litigio in casa, perché ok, lo zio abita da solo, dorme da solo e quindi può fare un po' quel caspita ma che gli
1: per
0: pare.
1: Per fortuna non dormo sempre da solo, quelle volte in cui per fortuna sono in compagnia c'è la discussione effettiva, la discussione se dormire con le finestre aperte oppure con le finestre chiuse. Andiamo con il primo round, baby,
0: round, vai.
2: Io mi schiero con il brum brum Ferrari.
0: E poi
2: finestra aperta, adesso si sta bene, si sta bene con la finestra aperta.
0: Sì.
2: Il clima è troppo caro. E poi ci sono le zanzariere per gli insetti, pipistrelli, aquiloni e aquilacci.
0: Infatti, perché prima ciao! Prima lo zio faceva riferimento agli insetti che ti entrano, però in effetti zanzariera e hai già risolto
1: la zanzariera
0: problema.
1: Prima o poi lascia uno spiraglio e arriva quella che tutta la notte testa addosso.
0: Ma vedrai. Che verso è questo?
1: Questa è la zanzara, la zanzara infatti, che è molto affamata. Vabbè, altro messaggio dai voi.
0: Vai.
3: Ciao number one.
0: Ciao.
3: Per il one match io starei sempre con la finestra aperta.
1: Pure tu.
3: Peccato che a volte non c'è proprio corrente o comunque non gira un filo d'aria proprio, io sto a Mantova quindi
1: aia.
3: A volte proprio non c'è un filo d'aria, quindi sei proprio costretto a tenere chiuso perché altrimenti entra aria calda e accendere il clima. Però sicuramente finestra aperta, se ci fosse la possibilità tutte le sere, sicuro.
0: Grazie.
3: Ciao Cristian da Mantova.
0: Ciao Cristian, conosco la situazione, io vengo da Cremona.
1: Siete
0: e non è molto lontano.
1: Nella bassa pianura padana, è lì proprio via Zanno, ci sono delle zanzare talmente grosse,
0: vero,
1: fanno il buco nella zanzariera, che lì prendono in mano le forbici,
0: ma
1: sono talmente grosse.
0: Cesoie.
1: Certo.
0: Vabbè, preferite davvero dormire in un bunker? Va bene, dormite in un bunker come lo zio.
1: Sì, dormiamo in un bunker. Continuate a votare 393 444 0444.

0: non richiamerò.
1: Mahmood con Tutta Gold, e adesso abbiamo i messaggi. È tornata l'opinion leader. Oh, Brasil!
2: Eh sì, perché abbiamo questa ascoltatrice che si chiama Angela, che è di, cioè, vive a Lugano, ma è brasiliana, ci manda sempre dei messaggi molto divertenti.
3: Sì, sì.
2: Quindi in suo onore, visto che l'abbiamo eletta opinion leader, abbiamo messo anche questa base Brasil. Poi parliamo dei mondiali nei prossimi giorni.
3: Sì, ci auguriamo che però il messaggio, il contenuto del messaggio sia un voto per me.
2: Ma vediamo subito cosa dice.
4: Buongiorno ragazzi, buon inizio settimana, Angela da Lugano, niente, finestra aperta assolutamente, sempre, anche d'inverno.
2: Già, mannaggia.
4: Cadamento è spento, io tutto l'anno finestra tutto aperto.
2: Ma come, Angela?
4: Ciao, ciao.
2: Ma Angela, tu sei un brasiliano, ho sangue tutto caliente, tutto quanto, e poi d'inverno a Lugano cosa fai? Tieni la finestra. Ma io non lo so ragazzi, io vabbè. Va bene, torniamo alla musica. Alex Warren.

0: Rex Warren, Fever Dream, Radio Number One. Il match di oggi è molto semplice: da una parte c'è chi vuole aria freschezza data dalla finestra spalancata, dall'altra chi vuole silenzio, sicurezza e la finestra quindi rigorosamente chiusa. Voi da che parte state? Il numero è 393-444-0444.
1: One match. E tu, da che parte stai?
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui.

0: con la finestra, a parte la paura che ti entri qualcuno in casa, io sono piano terra, quindi figurati. Ma poi anche la questione temperatura, se io il condizionatore, tu dici mi fa male, messo me alla mesurella, c'ho problemi, c'ho la gastroenterite. Però metto 26 gradi, io metto una temperatura abbastanza alta, così non fa caldo, non fa freddo, però c'è quell'arietta bella fresca.
1: Non è meglio l'arietta, quella che arriva da fuori, naturale, che
0: no,
1: poi
0: perché cambia.
1: Spendi meno perché il condizionatore quando è acceso.
0: Io
1: ragazzi,
0: lo sapevo che forza. Si finiva sempre a parlare di soldi. Tu sei T-Rex, proprio stai così con le braccine.
1: Dipende su cosa. In questo caso, insomma, le spese sono eccessive.
0: Ecco lì, guarda, sempre sull'economico va a finire questo metto qui.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio Number One, una delle canzoni più suonate, canticchiate di questo inizio estate. A proposito di inizio estate, insomma, c'è questo costante dilemma tra chi di notte tiene la finestra aperta e chi chiusa per dormire più serenamente, in maniera più tranquilla. Secondo me è molto meglio la finestra aperta.
1: Certo, così senti anche chi canta per strada, perché senti i rumori, ma dipende, dillo.
0: Scusami.
1: Ammettila questa cosa,
0: ma dipende che ore sono, che giorno è. Che so, se è sabato notte lo posso anche capire.
1: Stanno costruendo una bellissima villetta dedicata proprio a due passi da casa. Io, con tutto l'amore per la categoria operaia, ma alle 6:30/7 sono già lì.
0: Sono d'accordo, ma comunque è un problema che tu hai anche se la finestra chiusa.
1: È molto meno, l'abbattimento del decibel.
0: Ho sentito la campanella. Del ring, del round.
1: Prego, Andrea, leggi tu che c'è la bella voce.
0: Si chiama Andrea anche questo nostro ascoltatore, questo amico da Taverno alla Bergamasca, dice: finestra aperte, ho le zanzariere e non entra nulla per quanto riguarda il rumore, sono in collina. Zero traffico, e per quanto riguarda la luce mi alzo prima del sole e quindi sono io che sveglio il gallo.
1: Ma che cosa sei? Prima del sole, ammazza. Pazzesco. Che fai? Neanche i panettieri più ormai si alzano così presto.
0: Complimenti, grazie, il voto è per me.
1: Poi voto per le finestre chiuse, avendo il sonno leggero, e con gli aerei che arrivano e decollano da Orio al Serio a pochi chilometri di distanza, per me diventa difficile dormire senza blindarmi in casa. Buon pomeriggio, Alex. Vedi?
0: Vabbè, davanti all'aeroporto anche io mi inchino, nel senso.
1: Lo so.
0: È complicato,
1: devi prendere in conto. Dai, l'ultimo al volo, sì. Un audio.
2: Buon pomeriggio, Rum Maschi. Io sto con Rum Ferrari. Finestre aperte. A volte sono chiuse, però sempre aperte. Perché aria condizionata? No, grazie. Un bacio da Wendy.
1: Grazie, Wendy, ho capito, l'aria condizionata no. Però metti che di notte cambia la temperatura, arriva una tempesta glaciale.
0: Io ti do questa notizia velocissimo, l'ossigeno non è che un nemico, puoi anche farlo entrare un pochino in stanza.

0: La Riri, Rihanna con SOS su Radio Number One. Sai che c'è, caro Andrea Brum Brum?
1: Cosa c'è?
0: In leggerissimo vantaggio.
1: Sì.
0: Quindi a questo punto.
1: Ah, non appello.
0: No. Niente appello. Oggi un momento tradimento.
1: E dove vorresti arrivare? Non ho idea di che cosa vuoi proporre. Non lo saprei.
0: E te lo dico io adesso. Io ti dico delle cose e tu mi devi rispondere a tono. Cioè, per esempio, se io ti dico: se dormo con le finestre chiuse posso controllare perfettamente la temperatura, non dipende dal fuori, dipende da me col condizionatore. Tu cosa fai? Ti metti a soffiare contro la finestra?
1: Oddio, non saprei.
0: Bravo, andiamo alla prossima. Perché io sicuramente ho meno insetti. Tu cosa fai? Metti la zanzariera?
1: Ma la zanzariera non è un optional, la zanzariera deve essere presente a tutti i costi, quindi se io ho intenzione di dormire con la finestra aperta deve esserci la zanzariera.
0: Ho capito, ma guarda che la zanzariera, un attimo, che quelli sono capaci, i ragnetti passano
1: ancora
0: sotto.
1: Ancora me lo dici, non è vero!
0: E poi, se non vogliamo parlare poi di diciamo ospiti indesiderati che vengono dentro casa, ti dicono: caro Andrea, tira fuori 1 milione di euro. Tu che fai? Dici: no, scusate, se ho dormito con la finestra aperta, la volevo chiudere, uscite pure.
1: Scusami, stai parlando di malviventi?
0: E i ladri, certo.
1: Vabbè, ho l'allarme.
0: È l'allarme,
1: è
0: vabbè.
1: Vero.
0: E allora i rumori non puoi, cioè con la finestra aperta ti arriva tutto, ti arriva il cantiere, ti arriva l'autoambulanza, ti arriva l'aereo, ti arriva il transatlantico, tutto.
1: Ho una risposta a questo. Il sonno pesante.
0: Ho capito, così. Sonno pesante. Magari tu hai la moglie che non ce l'ha pesante, per colpa tua la costringi. E allora l'ultimo e non ultimo argomento, la luce. Con la finestra aperta ti arriva tutto alle 6 di mattina, adesso d'estate, poi 5:30, 6. A 5:30, te lo dico perché ho già fatto un'alba, quindi 5:30 c'è già luce. Tu cosa fai?
1: Allora, questo è vero, è l'unica cosa per cui ti do ragione, ma.
0: Lo ammetti!
1: Mi faccio questo. No, faccio lo sforzo di alzarmi, di chiuderle ante e di rimettermi a dormire. Mi è già successo anche in queste notti e lo faccio volentieri.
0: Lei.
1: Sì. Credetemi, per chi magari all'ascolto e che non ci ha pensato, ma non ha ancora provato questa cosa perché dice non c'ho voglia di alzarmi, fatelo, vedete che funziona.
0: Beh, certo, io lo faccio, poi non mi raddormento più e quindi è meglio non
1: farlo. Ma tu non hai il sonno pesante.
0: No, il mio è leggero, leggero. Light, molto light, assolutamente sì. Light.

0: Harry Styles con American Girls. E voi di notte, adesso che inizia a fare un po' caldino, dormite con la finestra aperta o con la finestra chiusa? Punto di domanda. Votate, tra poco torna One Match.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Mamma mia, i brividi. Quando ho visto la data di uscita di questa canzone ho detto non è possibile che sono trascorsi 22 anni.
1: Non è possibile, dillo.
0: I Kine con This is the Last Time su Radio Number One, One Match. Siamo alle battute finali, ma c'è ancora spazio per un round di messaggi. Come dormite voi? Con la finestra aperta in queste notti? Oppure con la finestra chiusa?
1: E allora andiamo velocemente, leggiamo questo da Bergamo. Susi, ciao, se apri la finestra e non entra un filo d'aria, condizionatore tutta la vita, quindi chiusa. Poi Marco.
0: Beh, rimette le cose a posto, dice Marco dalla provincia di Brescia. Anzi no, vota per te. Avevo letto male, meglio la finestra chiusa, niente rumori, niente zanzare, niente luce. Va bene, però poi se soffochi dal caldo, non venire a piangere dai sottoscritti.
1: Attenzione, sei ancora in vantaggio.
2: Ciao zio Nasti e Ferrari.
0: Eccolo.
2: Per me la finestra aperta col ventilatore sull'uno che rinfresca la camera.
1: Bene. E via così. Grazie. L'ultimo al volo, Claudia da Parma. Finestre aperte. No,
0: finestre
1: ragazzi,
0: aperte, voglio sentire l'aria. Abito in collina in mezzo al verde.
1: Beata te, Claudia. Però non tutti hanno questa fortuna. Abbiamo proprio le battute finali, gli ultimi voti. Quindi 3934440444. Votate la notte, finestra aperta o finestra chiusa?
3: Ed è un po' di.

0: messaggi in conclusione. Per esempio Melanie da Sanremo, città dei fiori, dice rigorosamente aperta, soprattutto di questo periodo. Ecco,
1: guarda, la giustifico. Grazie. Solo perché a Sanremo, ti arriva anche quella profumanza di mare, quindi quello sì. Sai quando sei al mare che ti arriva un po' quell'odore di salsedine? Che bello. Quella sì, quello sì, è l'unica giustificazio.
0: Senti, mi sa che c'è un vincitore
1: oggi. Sì, anche a me purtroppo. Vabbè, andiamo.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è
1: il bello fresco Andrea Brum Brum Finestre Aperte Ferrari.
0: Grazie, grazie, con il 75% dei votanti, quindi devo essere sincero, mi aspettavo di vincere, ma non in maniera così massiccia. Grazie, grazie.
1: Sai che io invece pensare che il 75% delle persone lascia la finestra aperta di notte mi fa venire la pelle d'oca.
0: Guarda, per chiudere ti dico anche, perché non l'abbiamo detto in questa puntata, anche quando fuori c'è la pioggia leggera o anche un temporale, in realtà se tieni aperto non solo ti entra il fresco, però ascolti la pioggia che cade ti rilassa ancora di più.
1: L'odore della terra che sale.
0: Non c'è una sensazione migliore. No, ecco. Ma l'odore non lo senti.
1: Senti, l'odore della terra che sale con la pioggia che bagna, ti anche devono venire delle artriti a te.
0: Mi vengono col condizionatore, va là. Grazie zio Nasti, allora. Grazie.
1: Grazie a te Andrea Brum Brum Ferrari. Noi torniamo domani precisi dalle ore 13. Adesso?
0: E adesso Stefano Federici con il pomeriggio number one. Grazie a tutti.
1: A domani.
0: Ciao.
1: Bye.
3: One match. E tu, da che parte stai?

0: pomeriggio anche ad Andrea Brum Brum Ferrari. Buon pomeriggio allo zio Nasti. Tra pochissimo il pomeriggio number one, ma visto che sono quasi le 14, spazio all'informazione.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città sud del Libano, dove è in corso un raid aereo. Secondo i media, l'attacco ha provocato la morte di almeno 9 persone e ne ha ferite almeno altre 28. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il tycoon, spettatore alla final di NBA dei New York Knicks, è stato anche oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, mentre all'interno dell'impianto è stato fischiato ogni qualvolta veniva inquadrato. A Napoli un 29enne disabile è stato gambizzato per un like sui social. Fermato un giovane, ringrazia perché non ti ho ucciso, avrebbe detto, riferito la vittima dell'agguato. Il ragazzo ha confermato agli investigatori di aver sparato per vendicarsi di un mi piace che il 29enne aveva posto al profilo della sua fidanzata. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, pestato a morte nel settembre 2020 a Colleferro. I giudici supremi avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il conducente di un'auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 km dell'autostrada A26, la Voltri-Sempione. L'uomo è risultato positivo all'etilometro con un valore oltre 4 volte il limite consentito. È stato denunciato l'autorità giudiziaria con revoca della patente. Tragedia a Piancamuno, morto un 71enne travolto da una parete. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7. L'uomo, proprietario dell'immobile, stava assistendo alla demolizione di una parete da parte di un operaio. Famiglia nel bosco, depositata la perizia finale, auspicabili nuove condizioni per il rientro a casa dei bambini. Nel documento la psichiatra difende il lavoro svolto durante i test psicologici e replica le criticità sollevate dai periti di parte della coppia di genitori. Decisione del tribunale attesa entro un mese. Seconda giornata di test al San Raffaele di Milano per Jannik Sinner, il numero uno al mondo del tennis. Anche stamattina è stato sottoposto agli esami programmati da qualche tempo per approfondire le cause del crollo fisico che lo aveva colpito al secondo turno del Roland Garros di Parigi. Su cosa stiano indagando i medici c'è massimo riservo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: ascoltatrice Maria Grazia, e salutiamo naturalmente tutti gli amici che ci ascoltano con la famosa applicazione griffata Radio Number One, che consente a voi di ascoltarci praticamente ovunque ci sia internet in alta definizione.
1: Ciao Stefano, siamo Mirko,
2: Stefania,
3: Filippo
1: e la nostra OP. Ci siamo,
0: grandi,
1: ma in partenza per il lago di Ledro.
0: E là là, ah! Si va al lago. Si va al lago.
4: Ciao Stefano, Marcello, il mister, come stai? Ieri
0: bene,
4: il mio messaggio
0: bene.
4: Non l'abbiamo mandato, eh?
0: Aia.
4: E poi mi riprendono quegli amici di Brescia che ho conosciuto alla tua festa. Mi hanno poi ripreso, mi hanno detto: ma oggi non hai mandato il messaggio. Allora io adesso ti mando il messaggio.
0: Bravissima.
4: E ti dico: buona radio, ti ascolto. Ciao Stefano,
0: grande,
4: un abbraccio
0: mister.
4: Dal mister.
0: Un abbraccio a te, agli amici di Torino e del Piemonte, sintonizzati in FM e DAB sulle frequenze di Radio Number One. Di bene in...
5: Buongiorno,
0: ecco,
5: Artemio.
0: Artemio.
5: Sono Rodolfo, il cuccatore latino del Golfo.
0: Eccolo.
5: Io ci sono, saluto tutte le donne che ho cuccato.
0: Grande, grande, grande Rodolfo. Se non ci fossi tu a cuccare,
6: ciao
0: come
6: Stefano,
0: farebbe?
6: Che oggi ci sono, dico, insieme ai piccioni. Ieri quando sono uscito per andare dal medico avevo davanti a me un piccione che corteggiava la picciona, come,
0: posto,
6: come faccio io.
0: No, vabbè, ma non posso.
6: Ma intanto marcava il territorio.
0: Un abbraccio a Matteo da Livigno, a Sonia dalla Valle d'Aosta e a tutti voi che ci state raggiungendo come sempre al 393 4440 4444.
7: Ciao Stefano, Matteo di Cornaredo.
0: Ciao Matte.
7: Sto andando alla Malpensa,
0: grande,
7: a prendere l'aereo per andare a vedere l'Italia che gioca.
0: Ah,
7: dove?
0: Dove? Dove gioca? Ha giocato, ha giocato. Beh, Baldini però ne ha vinte due.

da Malpensa. Tra poco ci sposteremo direzione Roma, andremo a Fiumicino perché ci sono dei ladri molto ingegnosi che hanno bucato addirittura un oleodotto e hanno rubato il carburante destinato agli aerei. E ci sarà Danila da Fiumicino, la nostra inviata, che ci dirà tutto. New truck, big

0: Night, Kane Brown e Marshmello ce l'hanno scritta e cantata qui su Radio Number One, martedì pomeriggio, secondo PN1 di questa settimana. Abbiamo brevemente detto della nostra nazionale italiana, allenata da Baldini.
1: Buongiorno, ciao Stefano, ho una proposta, raccogliamo le firme per far rimanere Baldini in nazionale. Dai, sarebbe un'idea bellissima. Se la merita, tutta se la merita. Finalmente qualcuno che dice come stanno le cose. Ciao Michi da Parma.
0: Ciao Michi da Parma, tifosissimo anche della nostra nazionale, ci mancherebbe. Andiamo a Fiumicino perché dei ladri molto ingegnosi hanno bucato l'oleodotto e hanno rubato il carburante destinato agli aerei. E noi abbiamo naturalmente una persona che, lavorando a Fiumicino, è stata interpellata da noi del PN1 per verificare naturalmente la veridicità di questa notizia. Danila!
2: Buon pomeriggio agli amici di Radio Number One. La notizia è verissima. Due uomini di origine moldava avevano montato 1,3 km di tubo per deviare il cherosene dalla tubatura originale e raccoglierlo in una cisterna abusiva. Cioè, roba da matti. Buon pomeriggio a tutti da Fiumicino, un bacione Danila.
0: Grazie, grazie Danila, ringraziamo anche Lorella, la capa di Danila, che giustamente ha autorizzato questo collegamento.

Finalmente alle forze dell'ordine che sono riuscite a intervenire, diciamo, quasi in tempo per non far sì che questi malviventi andassero avanti a rubare il carburante che gli aerei utilizzano. Dovrebbe essere il jet fuel, se non sbaglio. Sono le 2:15, siamo stati per 30 secondi da Danila Fiumicino. Ringraziamo anche Lorella. Se volete intervenire, 393-444-0444 e raccontarci la vostra. In arrivo dalla Norvegia, la

0: Pausa. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, c'è il secondo appuntamento della settimana con il PN1, benvenuti e benvenute, siamo stati a Fiumicino, abbiamo detto che dei ladri molto ingegnosi hanno bucato l'oleodotto, hanno rubato il carburante destinato agli aerei, ci siamo collegati con Danila che lavora a Fiumicino e poi ho detto se volete intervenire, raccontarci diciamo aneddoti simili, il nostro WhatsApp è a vostra completa disposizione e voi ci siete.
1: Ciao Stefano, non è una novità un fatto del genere. Moltissimi anni fa, penso una trentina di anni fa, nella zona del Chivassese avevano fatto una cosa simile, bucato l'oleodotto e là rubavano il gasolio. Erano poi stati beccati perché per forza manca pressione negli impianti e se ne accorgono subito. Però bisogna già essere degli artisti per combinare una roba del genere.
0: Salutiamo gli artisti, grazie naturalmente per averci raccontato quello che è il tuo pensiero. Anche artisti, ladri artisti. Piera!
2: Stefano, ma

0: Russia, dalla fresca Islanda of Monster and Men con Little Talks, appena sentita qui su Radio Number One. Siamo stati a Fiumicino, abbiamo parlato di questi ladri ingegnosi che hanno bucato l'oleodotto, sono stati definiti artisti, no? Fantasiosi, e poi giustamente sono stati arrestati.
1: Ciao Ste, sono Nico di Piacenza. Io penso che questi qua, con l'impegno e l'inventiva, l'ingegno che ci mettono per rubare e delinquere, sì, se la usassero per fare un mestiere normale o creare un'impresa legale, farebbero i soldi e non finirebbero in galera, perché che ne vuoi anche dei lavoro per fare una roba del genere. Quindi vuol dire proprio l'ingegno ce l'hanno, lo usano male. Io la penso così. Ciao, sono in ascolto.
0: Diciamo che sono stati definiti artisti ma anche fantasiosi, e tu ci dici che l'ingegno comunque ce l'hanno perché hanno trovato un escamotage per rubare da un oleodotto il carburante destinato agli aerei, quindi l'ingegno ce l'hanno ma lo usano male. Grazie naturalmente anche a Nico da Piacenza. Tra pochissimo andremo in Egitto.
2: Su Radio Number One, CPN1, pomeriggio Number One.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
4: Bagno 30?
3: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
4: No!
3: Guarda che i menage a Troia non sono contesi.
4: Era per la completezza di informazione.
2: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. Musica che cerchi.

0: è diventato un discorso doppio legato al nostro bel paese. Siamo partiti con dei ladri ingegnosi che hanno bucato l'oleodotto, hanno rubato il carburante destinato agli aerei di Fiumicino, sono stati fortunatamente arrestati. Poi, nel mentre, diciamo che abbiamo cambiato leggermente binario, siamo passati anche a parlare di nazionale, soprattutto ci siamo collegati alle due partite che Baldini ha avuto con i giovani della nazionale. Forse Donnarumma era quello, diciamo, un pochino più d'età superiore agli altri 10 in campo. Due partite, se non sbaglio, terminate 1-0 contro Lussemburgo e Grecia. Abbiamo anche un commento in merito.
1: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
1: Tornando al discorso nazionale.
0: Ehi.
1: Voglio far tornare il signor Roberto Mancini.
0: Sì.
1: Che ci ha tradito e abbandonato per soldi pochi anni fa. Spiace, perché se questa è la ripartenza dell'Italia, si parte male. Mister Polipastro, dalla Valseriana a Bergamo.
0: Un abbraccio a te, caro mister Polipastro. Tra pochissimo il collegamento Italia-Egitto, ci sarà l'enigma della Sfinge, ma prima Fulminacci su Radio Number One.

0: sconfiggere lei, la malefica.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto da Marsalam. L'enigma di oggi vi porterà nel regno animale. E allora aprite bene le orecchie e rispondete alla Sfinge. Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?
0: No, Sfinge, no, dai. Cioè, oggi pomeriggio la Sfinge da Marsalam ci porta nel regno animale con gli animali più dispettosi, perché ci diceva prima Abdul che osservando le abitudini di alcune specie possiamo stilare una divertente top 5 degli animali più inclini a combinare guai. Questo sarebbe il succo del discorso legato al secondo enigma della settimana. Sfinge!
2: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?
0: Vogliamo proprio sapere questo da voi. Secondo voi, amici e amiche del PN1, qual è quella

0: Sulla con Stars in Her Eyes. Just Jack ce l'ha cantata, siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge, allora si torna immediatamente a Marsalam, Mar Rosso, Egitto con l'enigma del martedì. Dottoressa Sfinge, prego.
1: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?
0: Ripeto, abbiamo osservato le abitudini di alcune specie, possiamo stilare una simpatica e divertente top 5 degli animali più inclini a combinare guai. Magari hanno preso un po' spunto da quello che sta accadendo proprio nel nostro bel paese, dove una cornacchia sta seminando il panico. Ma è alla numero uno la cornacchia ultimamente. Però all'interno della top 5 c'è un altro animale che...
2: Ciao Stefano, buongiorno! Buongiorno. Secondo me è il pappagallo. Ciao, no. Giuliano.
0: Il pappagallo ripete spesso quello che dici, però non è in classifica.
3: L'animale più dispettoso secondo me è il macaco.
0: Il macaco.
3: Andrea da Taverna.
0: Anche quello in classifica, seconda posizione.
4: Domanda da Camerano in provincia di Mantova e secondo me è il moscerino.
0: Il moscerino? Non ho capito.
5: Ciao, sono Grazia da Torino. L'enigma è il corvo.
0: Il corvo, non è, cioè è al primo posto, però la Sfinge dice ma ce n'è un altro.
3: È che... il delfino, Massimiliano,
0: no,
3: da Milano.
0: Non è nemmeno il delfino, caro.
6: Ciao Stefano, Monica da Milano.
0: Ciao Moni.
6: Il gatto?
0: Il gatto.
6: Un bacione?
0: No.
3: È lo scimpanzé, Luca e Abramo dalla Val Camonica.
0: Non è lo scimpanzé.
7: Ciao, sono Davide da Mantova.
0: Benvenuto.
7: Per me sono gli scimpanzé.
0: No. No.
7: O i macachi.
0: I macachi. Abbiamo detto che i macachi, soprattutto quelli giapponesi, sono al secondo posto.
8: Ciao Stefano, sono Filippo.
0: Ciao Filippo.
8: Per me la risposta all'indovinello è lo scimpanzé, per
0: no,
8: caso?
0: No, caro Filippo. Dai, serve quel tipo di ragionamento lì.
1: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?
0: Quello con la R maiuscola come ragionamento. C'è Repeat It, Ed Sheeran e Martin Garrix.

0: feeling.
1: Lo ripetiamo.
0: So real wine repeated.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran su Radio Number One, l'enigma della Sfinge.
2: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?
1: Chi? Chi? È in classifica nella top 5, uno tra gli animali più dispettosi.
3: Ciao, per me sono le scimmie.
1: Le scimmie
3: i
1: no.
3: I macachi e i babuini.
1: Cioè sono, ma sono in classifica.
3: Ciao, buona giornata, Kalin dalla Transilvania.
1: Grande Kalin, un abbraccio a te e agli amici della Transilvania.
4: Marco dalla provincia di Brescia, la soluzione è per caso il furetto, ciao.
1: Allora, tecnicamente c'è un modo per definire questo animale. Potresti quasi essere un supercampione, quasi. Però poi dobbiamo dare un'occhiata a quello che dice la Sfinge.
5: Animale da compagnia, Massimiliano da Tavernola.
1: L'animale da compagnia.
6: Stefano, io dico Bertuccia perché ha la nomea di essere molto molto dispettosa. Sì, dico quella, Bertuccia.
1: La Bertuccia.
7: Però direi anche il gallo è dispettoso perché ci sveglia la mattina presto.
1: Non è il gallo, non è il gallo, sono le 14.44, piccolo break e tra pochissimo torniamo in diretta anche con la Sfinge.
2: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?
8: Pomeriggio number one.
9: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Arrivò la stagione invernale quando questa canzone sbocciò come quasi in primavera. Believe, ce l'ha cantata Cher, la grande canzone delle 14:45. Sono passati 5 minuti da quell'ora. Siamo rigorosamente in diretta e dall'Egitto c'è l'enigma del martedì. Sfinge.
1: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?
0: Abbiamo osservato le abitudini di alcune specie. Possiamo stilare una divertente classifica, la top 5 degli animali più inclini a combinare guai. Nella top 5 c'è anche quell'animale lì. La Sfinge vorrebbe sentirselo raccontare da voi.
2: Ciao Ste, sono Pito. Allora, Pito, se non è il macaco, non è la scimmia, non è il corvo,
0: vai.
2: Io direi il gatto.
0: Non è il gatto.
3: Io so che uno era dispettoso, che mi diceva già quando ero bambino, io era il macaco.
0: Il macaco è stato detto, no.
4: Stefano,
0: no.
4: La so.
0: Vai.
4: È l'ape Maya.
0: L'ape Maya. Come l'ape Maya?
4: Una rompiscatole di prima qualità.
5: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Non c'entra l'ape Maya.
6: Ciao. Per me l'animale più dispettoso è la gazza.
0: La gazza, no.
6: Ciao,
0: no.
6: Da Fausto della Valle Camonica.
0: Ciao Fausto, no, no.
7: Ciao,
0: no.
7: Sono Marcella e per me l'animale più dispettoso è la puzzola.
0: No, non è nemmeno la puzzola.
8: Ciao number one, non so se riesci a sentirmi. Comunque, Caterina da Ivrea,
0: vai.
8: Il furetto.
0: Abbiamo detto che il furetto potrebbe avvicinarsi, ma la Sfinge dice non è abbastanza.
9: Ehi, secondo me è il grappino, perché quando muove le sue ali ti disturba, soprattutto quando vai a Venezia lì. I grappini.
0: Il grappino?
9: Ascendono e prendono tutto il cibo e te lo sradicano.
0: Il grappino?
9: Ma cosa, Debora? Non il grappino, il gabbiano, scusate, il gabbiano, non il grappino.
0: Quale
9: Rodolfo.
0: Ma quale grappino?
5: Bevete di meno, bevete di meno la

0: Freaks, li stiamo sentendo, ascoltando, ma soprattutto stiamo rispondendo verbalmente a tanti di voi, perché dopo quello che ha detto Rodolfo, cioè il grappino al posto del gabbiano, in molti sostengono che il gabbiano è quello che vola, mentre il grappino è quello che si è bevuto lui prima di inviarci il vocale. Cioè, questo è l'effetto Rodolfo.
1: C'è una bella differenza tra grappino e gabbiano.
0: Lo so, infatti.
1: Ma questo come cavolo vive?
0: Non lo so, non lo so. Il nostro Rodolfo non ci dà troppe informazioni, resta sempre sul vago, anche perché forse non lo sa nemmeno lui. I could

0: La voce fantastica di Olivia Dean su Radio Number One. In corso l'enigma della Sfinge. Qual è quell'animale fastidiosissimo nella top 5 della Sfinge?
1: Ciao, secondo me l'animale è il pappagallo.
0: No.
1: Maddi dalla provincia di Sondrio.
0: Salutiamo te, cara Maddi, da Sondrio provincia.
2: Ciao Number One. Può essere la capra?
0: La capra.
2: Tiziana da Cisano.
0: Sotto la panca, lei sopra Rodolfo Beve.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Martedì, benvenuti o bentornati su Radio Number One alle 15:02 minuti. Tra pochissimo torneremo in Egitto dalla Sfinge, ma prima ci sono le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
1: Radio Number One Notizie.
4: Faro della giustizia sul progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per corruzione iscrivendo 3 persone nel registro degli indagati: un avvocato, un imprenditore e un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, a cui sarebbe stata promessa una poltrona importante in cambio di una sua pressione sulla Corte per agevolare il progetto. Sembra reggere la tregua tra Israele e Iran auspicata da Trump in vista di un accordo con Teheran, ma Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul Libano, almeno 13 morti, di cui 9 a tiro, colpita anche nel suo quartiere cristiano. E Trump ribadisce di attendersi un accordo con l'Iran nell'arco di 2-3 giorni, anche se la CNN ha conteggiato, è almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente. E oggi in Consiglio di Sicurezza dell'ONU è attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. Il governo italiano definisce inaccettabili gli insulti del ministro alla sicurezza israeliana Ben Gvir, che, avendo appreso dell'indagine della Procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito l'Italia stivale ridotto in ciabatte. È tutto da Nicola De Muro.
5: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: è la nuova di Dito nella Piaga. Sono le 15:08, torniamo live martedì pomeriggio con Stefano Federici qui su Radio Number One, il PN1, e la Sfinge dall'Egitto, la Malefica.
1: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?
0: In tantissimi avete raccontato Furetto Furetti, in quinta posizione ci sono loro. In tanti avete detto i gatti, in quarta posizione ci sono loro. In terza posizione la Sfinge è lì, no? Che è andata a parare. In seconda posizione i macachi giapponesi. In prima posizione, ma lo possono testimoniare anche le news italiane, perché se non sbaglio a Pordenone c'è una cornacchia che sta dando spettacolo ultimamente. Però voi avete detto altro.
2: Stefano, mi è venuto in mente un animale.
0: Vai.
2: Per caso può essere l'oca?
0: Non è l'oca, dottor Piccione.
3: È lo scoiattolo.
0: No, non è nemmeno lo scoiattolo. Dottor Piccione, lei ultimamente è troppo tra i volatili, devo preoccuparmi?
4: Alessia, dalla provincia di Como.
0: Dimmi.
4: Stefano, per me è non il furetto, ma la faina.
0: La faina, no, no, no, no. Ma la faina cos'è? Quella che si mangia le galline? È quello, ho detto una boiata? È vera?
5: Secondo me per il mistero della Sfinge.
0: Il mistero.
5: Il coniglio o la gazza. Noemi da Valgoglio.
0: Ciao Noemi, benvenuta all'Enigma.
6: Ciao, è l'orsetto lavatore?
0: L'orsetto lavatore, ti stai avvicinando, però manca quel particolare che...
6: C'è la donnola?
0: La donna.
6: Claudia da Parma, speriamo di averci azzeccato. Ciao, buona giornata.
0: No. Andiamo da Romana.
7: Ciao Stefano, sarà mica per caso l'orsetto lavatore?
0: È stato detto.
7: Romy da Borno, ciao, buona giornata.
0: Ciao Romy, grazie, un abbraccio a te, gli amici e le amiche di Borno, siamo in Valle Camonica.
8: Animale dispettoso? Il panda.
0: Il panda.
8: Ci sono Francesca, ciao.
0: È così dispettoso, ma è così tenero, poi quando si rotola.
9: I mostelidi? Baci.
0: Non
9: mostelidi? Baci.
0: Non ho capito. Ma non l'ho fatto di mia spontanea volontà, però possiamo risentire quello che ha detto questa ragazza?
9: I mostelidi? Baci.
0: No. 393-444-0444.
1: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?

0: Standing Next to You. Yes. 15:13, l'ultima spinge di questo martedì per quanto riguarda l'enigma, perché poi l'hanno beccata.
1: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?
0: Chi c'è tra gli animali più dispettosi nella top 5?
2: Ciao, per caso l'animale più fastidioso potrebbe essere la zanzara?
0: No.
2: Carlo da Cremona.
0: È in classifica ma non è nella top 5.
3: Per me è lemure dalla provincia di Brescia. Nadia.
0: No.
4: Buongiorno Cristiana Mantova. Buongiorno. Mi viene in mente il procione con la pina, eh?
0: Perché altrimenti cosa potrebbe essere se non avesse la P? Il procione, terzo in classifica. Mantova c'è.
5: Il procione, Massimiliano da Milano.
0: Milano risponde.
6: Ciao, il procione, Roberto Valdisole.
0: La Valdisole, siamo in Trentino.
7: È il procione.
0: Bravo, bravo Fabio, complimenti.
8: Ciao, number one. Per me il procione, Elisa da Mantova.
0: Mantova.
9: Il procione, Andrea da Bellusco.
0: Bravissimo Andrea, era questa la risposta corretta, il procione.
10: Rieccomi, sono sempre io Valentino, il procione. Tanto ormai cerchiamo tutti su Google, perché sennò cosa ci viene in mente? Il procione.
0: Bravo, bravo, complimenti a te e soprattutto a Google, ma a te per la sincerità.
11: Sempre Sofia e Virginia da Talignano, secondo noi la risposta è il procione.
0: Brave, brave.

0: La Sfinge, composta da 11 lettere, 6 consonanti, 5 vocali. Il primo indizio: molte persone lo utilizzano ogni giorno. Il secondo: a volte è conveniente farlo se lo utilizzi sempre. Che cosa?
1: Ciao, sono di nuovo Agata. La parola nascosta è il colluttorio.
0: È il colluttorio? No, non è quello.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Marco da Vinovo.
0: Ciao.
2: Potrebbe
0: Marco.
2: Potrebbe essere la caffettiera.
0: La caffettiera. A volte è conveniente farlo se lo utilizzi sempre.
3: Stefano, secondo me potrebbe essere l'asciugamano.
0: L'asciugamano.
3: Non lo so. Ciao Moreno De Crea.
0: Non è quello, Moreno.
4: Ciao, sono Davide da Mantova.
0: Ciao,
4: è il
0: Davide.
4: Dito nel naso.
0: No,
4: per
0: vabbè.
4: Scaccolarsi.
0: Ma che no, dai, il dito del naso no.
5: Il colluttorio. Ciao Antonio da Pesano.
0: No,
5: Stefano.
0: No. Ciao caro. A volte è conveniente farlo se lo utilizzi sempre.
3: È il colluttorio.
0: No, no, no ragazzi, non è il colluttorio. Molte persone lo utilizzano ogni giorno, abbiamo detto, soprattutto al mattino e alla sera. Posso dirvi una cosa? Se sono pendolari, a volte è conveniente farlo se lo utilizzi sempre, altrimenti il biglietto singolo giustamente poi ti va a costare di più. Puoi utilizzarlo in treno, autobus o allo stadio per goderti una stagione intera legata alla tua squadra del cuore. Qual è la parola nascosta di oggi? Più di così.

0: Whatever it takes. Imagine Dragons, appena sentiti qui su Radio Number One, c'è il terzo Tutti contro Tutte nel PN1 del martedì con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta, lo abbiamo detto più volte, da 11 lettere, 6 le consonanti, 5 le vocali. Molte persone lo utilizzano ogni giorno, a volte è conveniente farlo se lo utilizzi sempre. Puoi utilizzarlo in treno, autobus, allo stadio per goderti una stagione intera. I primi ad aver risposto sono loro.
1: La parola è abbonamento, Luana da Vertova.
0: Complimenti a Luana da Vertova, siamo in provincia

0: Bergamo e lei è la nostra super campionessa.
1: Ciao Radio Number One, sarà abbonamento?
0: È quello, è quello. È quello.
2: Ciao, sono Enola, secondo me è l'abbonamento.
0: Bravissima, ciao. Bravissima. Ecco qua i primi tre campioni e campionessa del PN1, quarto.
3: Ciao, sempre di Guidizzolo, l'abbonamento?
0: Guidizzolo c'è.
2: Lucia da Tortona. L'abbonamento.
0: Bravissima,
2: no,
0: bravissima,
2: dai,
0: Lucia.
2: Ti prego.
0: C'è il geometra.
4: Ciao Radio Number One. Chiaramente è l'abbonamento, è Stefano da Borgomanero.
0: Bravissimo, bravissimo Stefano.
5: Ciao, sono Chiara. La parola nascosta di oggi è abbonamento.
0: Bravissima,
5: ciao.
0: Bravissima Chiara.
6: È abbonamento. Aurora Elisa da Bergamo. Ciao.
0: Anche Bergamo entra in top ten, ottava.
7: Ciao Davide Milano. L'abbonamento?
0: Milano risponde con Davide, nono classificato.
8: Abbonamento.
0: Chi sei?
8: Ciao.
0: Edolo Brescia, decima classificata all'Alta Valle Camonica. Piccolo break, tra pochissimo l'appuntamento con il traffico.
9: Su Radio Number One, c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
10: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
11: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
10: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

vengono segnalate code per incidente tra Viale Monteceneri e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Restiamo sulla 4, Brescia-Padova, ci sono code a tratti tra Verona Est e Desenzano verso Brescia per traffico intenso. Sempre sulla 4, Venezia-Trieste tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia vengono segnalate code. Lavori in corso sulla 26 Genova-Gravellona-Toce con personale al lavoro tra Casale Monferrato Sud e Alessandria Sud verso Genova e tra Romagnano Sesia e l'allacciamento a 4 verso Genova. Sulla statale 344 di Porto Ceresio rallentamenti per lavori di manutenzione all'incrocio con il confine svizzero. Sulla 1 Milano-Bologna veicolo fermo tra l'allacciamento A14 e il ramo Casalecchio in direzione Firenze con traffico rallentato. Sulla 50 tangenziale ovest di Milano il traffico è rallentato tra lo svincolo statale 35 e l'allacciamento a 7 verso Milano-Varese. Ci sono rallentamenti anche sulla 51 tangenziale est tra la 1 e lo svincolo Gobba. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Pochissimo qui su Radio Number One continuerà il pomeriggio Number One, secondo appuntamento della settimana. Andremo in Turchia perché un signore quasi inspiegabilmente, mentre era al supermercato, quindi alla cassa di questo supermercato, nel pagare con la carta si è ritrovato 21 miliardi sul conto e a quanto pare la carta non funzionava più. È stato fatto un controllo probabilmente all'interno del supermercato e ha scoperto avere sul conto 21 miliardi circa di euro ed è svenuto. Sarebbe successo anche a me.

Number One continua il pomeriggio Number One. Andiamo in Turchia perché si ritrova 21 miliardi, dico 21 miliardi sul conto. Beato lui, se ne accorge al supermercato, sviene davanti alla cassiera. E questa storia incredibile ha come protagonista un cittadino turco di nome Hamad Takalo, che si è ritrovato per errore circa 21 miliardi di dollari sul proprio conto in banca. E l'uomo, che è residente in una città della Turchia, la città di Van, si è accorto di questo incredibile bonus che prima non aveva quando la sua carta di credito ha smesso di funzionare durante un pagamento al supermercato. Provate a immaginare come succede a gran parte degli uomini o delle donne alla cassa, come paga, contanti oppure carta? Vabbè, carta, tiri fuori la carta, non funziona, guardi il saldo, 21 miliardi di dollari. Il saldo anomalo però apparso sul conto era, vabbè, in lira locale, ovvero 999 miliardi 999 milioni 999 mila 999 lire e 99 kurus o kurush, che è praticamente la loro lira, cioè turca, per un controvalore di circa 21,8 miliardi di dollari. Cioè, arrotondiamo, hai sulla tua carta 22 miliardi di dollari o euro, vabbè, quando hai più di un miliardo ti definisco un paperon dei paperoni. Cioè, e questo incredibile trasferimento avvenuto da una fonte a quanto pare sconosciuta è quasi certamente, ma va, il risultato di un errore tecnico. L'uomo sta ancora cercando di capire con la banca cosa sia successo sul conto e soprattutto chi, quale computer sia riuscito a mettere sul conto di questa persona tale cifra. Cioè, voi cosa avreste fatto con una carta così ampia?

0: cantata in compagnia solo i cavalli, All the Horses, Sister Sisters. 4:37 di martedì, siete su Radio Number One con Stefano, come ogni martedì fino alle 5 del pomeriggio. Vi ho chiesto, ma con una carta, con un bonus di 22 miliardi di dollari, cosa comprereste? Qual è il primo acquisto che fareste voi?
1: Ma non sbaglia mai nessuno col mio conto, mai, mai, ma anche un miliardo, uno.
0: Cosa faresti? Qual è il primo acquisto con 21 miliardi, 22 miliardi di euro dollari?
2: Ah, io mi sarei comprato una bella villa a Tenerife.
0: Io sarei partito per una destinazione marittima sicuramente, poi avrei noleggiato macchina, scooter, catamarano e per 6 mesi non mi avrebbero più visto.
3: Indubbiamente con una cifra così avrei comprato una bella villa, sì, casetta a Como.
0: La casetta
3: con
0: Como.
3: Un bel giardino per i piccioni.
0: Ecco, lo sapevo Massimo, lo
3: la
0: sapevo.
3: La villetta per me. E sì, il giardino per i piccioni.
0: No, ci mancherebbe che tu mi avessi detto la villetta per i piccioni, io dormivo in giardino però.
4: Io con tutti quei soldi mi sarei comprato l'Italia.
0: Bravo.
4: E avrei dato una bella sistemata a un sacco di cose che non funzionano.
0: Bravo,
4: non vanno
0: bravo,
4: bene.
0: Bravo, bravissimo. Compra l'Italia e sistema tutto. È una bella cifra, 22 miliardi di euro. Potresti essere forse uno dei più ricchi del pianeta, quasi qua. No, vabbè. Più ricco no, però insomma, 22 miliardi di euro sono una bella cifra. Si possono comprare tante cose.

0: tempo con un pezzo fortissimo del 1979.
1: Pomeriggio number one.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
11: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
10: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

questa canzone meravigliosa del 1979 intitolata We Are Family. Vi ricordo ogni giorno le nostre grandi canzoni, 7 giorni su 7, soprattutto 24 ore su 24 accompagnano le nostre mattine, partendo dalla combricola fino a quando si chiude la programmazione qui su Radio Number One con Lilli. Signore e signori, canzone che dedichiamo a tutte quelle persone che si sono sfogate proprio, e tra le tante c'è la Jay che saluto, c'è Marco che sta lavorando, che bello sognare, cibo ci scrive Edda, insomma grazie alla musica salutiamo tutte le persone che riescono ancora a sognare un qualcosa che nella loro testa le fa andare avanti, perché l'importante è restare anche un po' Peter Pan, no? Sognare, avere degli obiettivi, sognare è importante e soprattutto realizzare i propri obiettivi anche. Sono le 16:49 di un normale martedì pomeriggio, si continua con un pezzo che arriva direttamente da Los Angeles, dalla città degli angeli. Questo ragazzo sta scalando le classifiche, lo dico spesso, un'altra canzone che abbiamo

0: Fever Dream, questa è la nuova di Alex Warren, canzone che va a chiudere le nostre tre ore insieme. Sono passate troppo velocemente, ci siamo divertiti, abbiamo riso, scherzato, abbiamo giocato, ci siamo stradivertiti insieme. Se volete torno domani a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Se per caso vi siete persi qualcosa, lo ricordo ogni pomeriggio a quest'ora sul nostro sito internet radionumberone.it. in alto a destra trovate le tre lineette, le cliccate, riascolta, repliche e ascoltate quello che vi siete persi del PN1. Da Stefano Federici è tutto, a domani, un bacione.
1: Su Radio Number One c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: come sempre, come ogni pomeriggio.
1: Sono le 17, noi ci siamo.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Ponte sullo stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione della struttura. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, è stato eseguito un decreto di perquisizione a carico di tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto dalla Corte dei Conti, in equiescenza dal febbraio scorso, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie da parte dell'ex marito, lo riferiscono fonti informate. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di corte d'assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Nonostante lo sciopero nazionale degli avvocati penalisti, il processo non subirà modifiche. Luis da Silva, 36enne senegalese, unico imputato, è infatti detenuto dal 16 giugno 2024. La procura ha chiesto l'ergastolo. Il movente sta nella relazione extraconiugale tra l'uomo e la nuora della vittima. Altri bombardamenti da parte di Israele sul Libano. Stando ai media, l'attacco ha provocato la morte di almeno 9 persone e ne ha ferite almeno altre 28. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Tennis Sinner oggi ancora alla San Raffaele di Milano per nuovi controlli fisici in vista di Wimbledon. Le condizioni sembrano buone. I problemi dalle Roland Garros non erano dovuti al caldo. Calcio, Giovanni Stroppa rinnova col Venezia, contratto fino al 2029. Calciomercato, il Real Madrid di Mourinho punta a Calafiori dell'Arsenal. Sono cominciati i primi contatti tra le parti. E tra 2 giorni comincia il mondiale più grande di sempre. L'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan è stato escluso. Gli Stati Uniti gli hanno negato l'ingresso nel paese. La FIFA sostiene di non essere coinvolta nelle procedure di immigrazione di coloro che ospitano la manifestazione, quindi è il governo a decidere in ultima istanza chi riceve il visto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: GV Club in Sardegna.
8: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Dopo i quiz, dopo la Sfinge, dopo qualunque cosa, dopo Stefano praticamente, che salutiamo naturalmente, ci fa sempre gli scherzi tra l'altro.
2: È vero.
1: E noi ci siamo, donne al volante, Lilli
2: e Agnese,
1: per raccontarvi al solito tante cose. E oggi iniziamo parlando di orsi.
2: Di orsi.
1: Ci sono dei comportamenti che è meglio evitare,
2: soprattutto, no? Se sono in giro così,
1: esatto,
2: un po' a balle, perché a volte gli orsi vanno in giro, diciamo così. Iniziamo subito però con la musica, arriva la nuova di Noemi, l'ascoltiamo.

0: cosa fai stasera? Potremmo anche chiedervelo. Naturalmente quello che vi possiamo consigliare noi donne al volante di Radio Nameruana è di non andare a caccia di orsi,
1: no,
0: perché non è una cosa che bisogna fare, perché è stato avvistato un orso domenica sera proprio in Valtellina.
1: Esatto, siamo ad Oga, frazione di Val di Dentro, siamo vicino a Bormio, insomma, e un automobilista ha deciso, appunto, quando ha avvistato l'orso, era una sera, di seguirlo con l'auto, facendo un video per poi anche mandare questo video alle autorità competenti che, insomma, si occupano di animali selvatici in zona. Però attenzione, perché gli esperti dicono: non seguite l'orso perché li spaventate,
0: sì,
1: poverini.
0: È successo che un automobilista l'ha visto che passeggiava per la strada, sì, tranquillamente,
1: per il,
0: insomma, per il paesino, e che cosa ha fatto? Istintivamente gli ha fatto il video. Ha fatto il video, l'ha postato, è diventato virale, l'ha mandato anche alle autorità. Però, appunto, gli esperti dicono: non fatelo, perché è pericoloso. È pericoloso anche per eventualmente le persone che si dovessero trovare per strada. L'orso spaventato potrebbe anche aggredirli. Quindi, ecco, questo è un atteggiamento che non si fa. Mi raccomando.
1: Esatto, esatto. Peraltro, questo orso, adesso non c'è il problema degli orsi che vivono appunto in Alta Valtellina. Peraltro, lì siamo ai confini del Parco Nazionale dello Stelvio. Molto probabilmente era un esemplare che si stava muovendo dopo il letargo, si è svegliato e stava andando da qualche altra parte.
0: Un esemplare maschio alla ricerca di una femmina, hanno detto
1: così.
0: Gli esperti. Cioè, o gira e rigira.
1: Gira per le strade.
0: Mondo umano, mondo animale, tutto lì che gira.

0: con la sua So Easy to Fall in Love. Anche lei bazzicava per quel di Palermo al matrimonio di Dua Lipa.
1: Ah no, guardavo se bazzicava in Valtellina, no, alla ricerca dell'orso.
0: Magari, perché no, potremmo invitarla anche lei a passare un bel weekend in Valtellina, che è sempre un'ottima scelta.
1: Assolutamente.
0: Anche gli orsi pensano sia un'ottima scelta, perché hanno avvistato, insomma, questo esemplare maschio, probabilmente alla ricerca di una femmina dopo il letargo, transitare in Alta Valtellina, un posto però dove gli orsi non risiedono, di solito non sono stabili lì, è giusto un posto di passaggio, risiedono.

0: bello, proprio carino, carino. Anzi, grazie per le foto, naturalmente. Però gli ascoltatori di Radio Number One, insomma, sono anche un po' preoccupati. C'è Paola che dice: noi che abitiamo in montagna e che normalmente passeggiamo nelle ciclabili o comunque nelle piste, eccetera, trovare lupi e orsi non è proprio il massimo.
1: Ah, sicuramente.
0: Poi c'è chi scrive: tanto è sempre colpa degli orsi, gli umani sono una razza stupida, basta che facciano video e che si sentano superiori. Questo perché appunto c'è stato fatto questo video, però attenzione, non si fa perché è pericoloso. Si parla anche di un'app, tra l'altro, molto importante per chi invece se ne va in giro non con
1: l'orso al guinzaglio,
0: no,
1: meno male,
0: ma con il cane.
1: Esatto.
0: E purtroppo ci sono dei dati preoccupanti, perché i dati storici dell'ENPA parlano chiaro: 15.600 animali in Italia coinvolti, ogni anno una media di 4-5.000 cani che vengono avvelenati da bocconi che vengono lasciati in giro, appunto avvelenati.
1: E allora c'è questa app per segnalare proprio i bocconi, il posto dove si sono trovati dei bocconi sospetti, per tutti insomma quei padroni che giustamente portano a spasso il proprio cane e non devono preoccuparsi, insomma.
0: Sì, l'app è gratuita, si può scaricare gratuitamente, si chiama Amico Fido.
1: Beh, perfetto.
0: Facile.
1: Un nome perfetto.
0: Facile, facilissimo. Quindi rispetto, eh? Sempre.
1: Sempre
0: il massimo rispetto per gli animali.

0: Davids, che era a Parigi tra l'altro per il Roland Garros, l'hanno inquadrato, era lì tra i VIPs ovviamente. E va bene, l'abbiamo ascoltato con Honey, c'è chi incontra gli orsi tutti i giorni perché si alza alle 5 e dice
1: mi fanno
0: più
1: bosco.
0: Paura gli esseri umani, dice, che gli orsi.
1: Beh, se ti trovi nel bosco da solo un essere umano alle 5 del mattino, forse un po' di paura.
0: quasi come l'orso più o meno. Vabbè, restate lì, tra poco il traffico.

0: su Radio Number One, le donne al volante.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due,
1: su, giù, sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
0: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
3: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sulla viabilità e sul traffico in tempo reale?
1: Beh, ce n'è. Allora andiamo subito sulla tangenziale ovest di Milano, dove ci sono 6 km di coda per un incidente tra Lorenteggio e Settimo Milanese in direzione della 8, e ci sono code anche tra Molino Dorino e Baggio in direzione della 1. Sulla tangenziale nord di Torino, code tra Caselle e la tangenziale sud in direzione della 32. Sulla 4, code a tratti per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla 26 ci sono code per un veicolo fermo tra la diramazione Predosa Bettole e Alessandria Sud in direzione di Gravellona Toce. Sulla 1 la Milano-Bologna, traffico rallentato per un incidente tra Casalecchio e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia, traffico rallentato tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova. Code per operazioni doganali sulla 9 la Lainate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 7 la Milano-Genova per il ripristino di un incidente per causa di un veicolo in fiamme tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Ci sono dei rallentamenti. La stessa cosa sulla A13, la Bologna-Padova, dove ci sono code per un veicolo in avaria tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna.
0: Le informazioni sul traffico tornano tra un'ora. Fate buon viaggio. Quello delle donne al volante qui su Radio Number One, che continua fino alle 20 con ancora tantissime notizie, tantissime curiosità. Vi ricordiamo, a proposito di curiosità, di andare a dare un'occhiata sui nostri social, quelli di Radio Number One. Ci trovate un po' ovunque, su Instagram, su Facebook, su TikTok, su YouTube, e troverete un po' di tutto il nostro mondo. Ci saranno anche tanti eventi quest'estate. Piano piano iniziamo a svelarvi quali sono, perché ci coinvolgeranno anche da vicino. Voi ovviamente siete tutti invitati, quindi l'invito è proprio questo, quello di andare sui nostri social.
1: Beh, ci si trova veramente un po' di tutto, dalle frequenze alle nostre facce. Pensa.
0: Esatto, pensa,
1: ci siamo anche noi, pensa un po' che roba. E poi ci potete ascoltare naturalmente in ogni momento. Noi tra poco, donne al volante, attenzione, parleremo di intelligenza artificiale, ma insomma, cercheremo di entrare dentro i sentimenti, ammesso che ce ne possano essere, con l'intelligenza artificiale, perché ci sono dei dati a mio avviso preoccupanti.
0: Molto preoccupanti, che riguardano proprio noi, il popolo italiano, su sì, sentimenti e intelligenza artificiale. Esatto, questo è proprio il tema corretto. Sì.
1: È vero. Allora, intanto ascoltiamo Gaia, che ci piace un sacco, ma proprio tanto. Questo pezzo diventerà uno dei successi dell'estate.

0: Uno dei successi dell'estate, sicuro, sicuro. A noi piace tantissimo, noi donne al volante. Brava Gaia, brava,
1: bravissima.
0: Con Bossa Nostra. Questa è Radio La Meruane e noi parliamo di un dato che ci fa venire. Guarda qua, guarda la pelle d'oca, guarda. Prima ancora,
1: è vero,
0: di parlarne, guarda, ho la pelle d'oca. E allora, cresce il numero delle persone, l'80% tra l'altro maschi, che scelgono di fidanzarsi con l'intelligenza artificiale. Il perché lo immaginiamo, però la notizia effettivamente, insomma, dice che i giovani sono perfettamente consapevoli di questa cosa e sono soprattutto ragazzi tra i 20 e i 35 anni.
1: Esattamente, il perché lo immaginiamo ed è molto semplice, perché l'intelligenza artificiale ti dirà sempre di sì. È così bello, non dovrai mai neanche litigarci. Tu proponi cose, parli e questa figura effettivamente umanoide che hai nel tuo telefonino, poi la scegli anche un po' come vuoi, ti piacciono le ragazze bionde, alte e con gli occhi azzurri, ed ecco che l'intelligenza artificiale ti genererà l'immagine di una ragazza così perfetta, proprio quella dei tuoi sogni. Tu le parli, lei ti risponde, ti dirà sempre di sì, non ti dirà mai di no. È tutto bellissimo, è tutto dentro però il telefono, dentro all'intelligenza artificiale che nel frattempo si prende anche un po' i tuoi dati. Ma il rischio qual è? Che tu non vivi la quotidianità, quella vera, non vivi la realtà.
0: No, non vivi la vita.
1: Non vivi la vita, brava.
0: Non vivi proprio la vita. Tra l'altro, mentre tu parlavi, mi venivano in mente le parole di Vincenzo Schettini, la scuola, il fisico che ci piace.
1: Sì, la fisica che
0: ci piace. Lui, tra l'altro, è divulgatore, fisico.
1: Professore,
0: se n'è andato in giro anche per i teatri a parlare con i ragazzi di fisica, ma non solo. E una cosa, visto che l'anno scolastico ormai è terminato, diceva: ragazzi, andate tranquillamente, fate, divertitevi, eccetera, ma dovete fare tre cose: aiutare se vi chiedono di aiutare, quindi se il nonno deve zappare l'orto, andate a zappare l'orto, cioè date una mano. La seconda cosa è parlate,
1: ecco,
0: cioè parlate, chiacchierate tra di voi, cioè mettetevi lì, trovatevi in piazza, fate qualcosa, ma parlate
1: e con la gente quella in carne ed ossa, non
0: e mollate il telefono,
1: ecco,
0: mollate il telefono, fate altre cose. Ed è sembra la banalità, ma alla fine è veramente quello che dovrebbero fare i ragazzi, e invece sono sempre attaccati a sto benedetto
1: sì,
0: telefono.
1: Quello che dovrebbero fare tutti, in verità,
0: anche
1: poi,
0: gli adulti,
1: esatto,
0: anche
1: esatto,
0: gli adulti,
1: perché,
0: però
1: sì, questo è un fenomeno che coinvolge tanti giovani, è vero, ma non è il 100%,
0: no.
1: C'è anche una restante percentuale che appunto è
0: però è, a mio avviso è davvero preoccupante, non so, forse perché quando ero una ragazza io qualche anno fa ci trovavamo tutti, insomma era bello, ci si trovava, ci si chiacchierava, si giocava, si correva, insomma c'erano anche i primi filarini, perché no, ci sta, insomma,
1: certo.
0: Ma il fatto di non avere una vita e di interagire soltanto con
1: un'intelligenza artificiale che è anche peggio,
0: sì.
1: Un conto magari è interagire con degli utenti online che però sono persone reali, hanno solo un account,
0: vabbè,
1: è già un po' più triste, ma non è interagire con una persona che non esiste, che è inventata ed è tutto frutto di algoritmi.
0: E soprattutto tu sei legato a quella cosa che non esiste. Ragazzi, riflettiamo su questo.

0: canzone estiva di Annalisa qui su Radio Number One. Abbiamo un ascoltatore saggio.
1: Buon pomeriggio ragazze. Come diceva Tonino Carotone in una canzone, è un mondo difficile. Dopo questa notizia passo e chiudo. Buona serata.
0: Buona serata.
2: Grazie, grazie. Ovviamente Maurizio si riferisce alla notizia di un italiano su 10 che si fidanza con l'intelligenza artificiale. Noi non passiamo e non chiudiamo perché tra poco arriva una grande canzone.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
15: Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
18: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
19: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
20: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Al Summer Sonic Festival eseguirono questo brano con Alicia Keys al pianoforte, lei suonava al pianoforte, veramente meraviglioso. E poi nel 2007 tale Peter Van Hood fece causa per €1 milioni di risarcimento, perché secondo lui Clocks era un plagio.
1: Sì, di un poi, suo brano.
0: Sì,
1: esatto.
0: Di un suo brano, nulla di fatto. Poi,
1: sì, poi si, esatto, si risolse in nulla, in niente. Peraltro, gli ascoltatori di BBC Radio 6 hanno votato Clocks come miglior canzone trasmessa nei 10 anni di storia dell'emittente. Quindi, secondo loro, almeno nel 2013, quando appunto BBC Radio 6 compì 10 anni, dissero che questa sì, che è la canzone migliore.
0: Insomma. Insomma, è una delle loro canzoni più belle sicuramente. I Coldplay qui a Radio Number One. E
1: ora sempre dall'Inghilterra arriva lei, Mick, con Beautiful Freaks. Yeah.

0: su Dance the Night, qui su Radio Number One.
1: State con noi, tra poco parleremo di un sondaggio un po' impietoso.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: invece sono le donne al volante.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
10: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
9: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
10: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
11: Radio Number One Notizie.
12: Fascicolo della Procura di Roma sul progetto dello stretto di Messina. Indagate tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, a cui sarebbero stati promessi benefici in cambio dei suoi interventi favorevoli al progetto presso la Corte. Le opposizioni incalzano il governo Meloni, da sempre sponsor del progetto. Situazione opaca, il governo ha molto forzato su questa bandiera di propaganda. Quindi, dice il presidente dei senatori del PD Boccia, il governo venga in aula. Guerra russo-ucraina, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, citando tra l'altro il divieto di ingresso nell'Unione per chiunque abbia prestato servizio nelle forze di Mosca dall'inizio del conflitto. E il Cremlino chiude a un'eventuale mediazione da parte delle cancellerie europee. Preferiscono concentrarsi molto di più sulla continuazione della guerra piuttosto che sui negoziati di pace, sostiene il portavoce Peskov. Aggrediti due agenti della polizia penitenziaria oggi nel carcere di San Domenico a Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo. Nel 2018, con uno spray urticante sulla calca per il concerto di Sfera Ebbasta, causò 6 morti e 59 feriti in una discoteca. È tutto da Nicola De Muro.

0: di ballare molto molto bene con le donne al volante qui a Radio Number One. Parliamo di un sondaggio impietoso, abbiamo detto prima, perché si parla di Milano. Milano è per molti una città più attraente per i turisti che ci restano per qualche giorno che per i milanesi che ci vivono tutto l'anno. Il voto che i residenti assegnano a Milano è di un 6,5%, quindi praticamente il 65% dei milanesi non è soddisfatissimo della città.
1: Esattamente, è stata pubblicata questa ricerca su 1000 residenti di Milano e solo il 33% di questi 1000 esprime un giudizio pienamente positivo alla città. Bene, il 24% invece dà un voto insufficiente. Diciamo che tanti dicono che negli ultimi 2 o 3 anni il capoluogo lombardo è peggiorato nettamente, e le questioni importanti sono quelle sulla sicurezza, la prima questione importante.
0: Esatto, esatto, c'è proprio la percezione di non essere al sicuro e solo l'11% vede un miglioramento, il 63% valuta negativamente la direzione attuale della città, solo il 15% pensa che sia quella giusta, però insomma ci sono soprattutto i problemi nelle periferie.
1: Esatto.
0: Ecco, il problema viene sentito soprattutto nelle periferie, parliamo di Lorenteggio, Barona, Quarto Giaro, posti di questo tipo, e il 71% appunto degli intervistati come prima urgenza ha proprio la sicurezza.
1: Esatto, poi c'è il costo della vita, il caro casa, lo sappiamo, sia per gli affitti che per l'acquisto, e poi anche il degrado urbano.
0: Esatto, ci sono anche altri dati, altri studi di cui parleremo tra poco, ma scatta la domanda.
2: Ma tu, ma voi.
0: Bene, non vi potete sottrarre a questa cosa, il ma tu, ma voi, ma al di là di Milano, nella vostra città, nel vostro piccolo centro anche, dove abitate, dove siete voi, dove vivi tu, cioè come vivete? Vi trovate bene? Ci sono delle cose che andrebbero migliorate? Si vive bene? Tutto sommato non avete nulla di cui lamentarvi?
1: Oppure al contrario, magari se poteste cambiereste anche posto, ecco.
0: Sì, ecco. Esatto. Beh, 393-444-0444, siamo curiose di sapere come vivete voi, dove vivete. Pensa un po'.

0: Qui su Radio Number One parlavamo di posti in cui viviamo, se ci sentiamo bene, se dovremmo cambiare qualcosa, se il nostro posto fa un po' pietà.
1: Sì, parlavamo del fatto che c'è un sondaggio che dice che il 65% degli abitanti di Milano, dei milanesi, insomma, non si trovano proprio benissimo, diciamo che bocciano un po' la città per come si vive. Noi abbiamo bocciato tutti i messaggi dove appunto ci dite che vivete male, perché altrimenti qui è un disastro, è una valle di lacrime. Meno male che c'è Andrea, meno male.
2: Lurago Marinone, un paesino di circa 1500 abitanti. Diciamo che si sta abbastanza bene. Mm.

0: emerso che per un passeggero su tre ha subito una molestia a bordo appunto del
1: è un dato comunque preoccupante. Molto. Anche se la sfera è quella solo dell'università, 3500 persone sono un bel campione.
0: Esatto.
1: Insomma, se una su tre ha subito molestia non è proprio il massimo della vita. E vabbè,
0: cosa dobbiamo dire?
1: Che colpa ne ho?
0: Che colpa ne ho?

0: Lopez con Fra Quintale. Che colpa ne ho, che colpa ne abbiamo noi se anche sui mezzi pubblici gli italiani, un po' in generale, non soltanto i milanesi, non si sentono proprio sicurissimi. Insomma, la cronaca poi parla chiaro, insomma, i casi di persone che vengono aggredite o derubate
1: o anche molestate,
0: o anche peggio,
1: modo,
0: insomma, esatto. Lo vediamo, ci sono. Però vi abbiamo chiesto, ma tu, ascoltatore di Radio Number One, come vivi a casa tua? Come vivi nella zona dove vivi tu? E c'è ad esempio una nostra ascoltatrice che dice: a Bedano Olona, qui siamo in provincia di Varese, poco più di 7.000 abitanti, e qui siamo benone.
1: Molto bene.
0: Oh, qualche dato positivo, meno male.
1: E non sapete dove andare. Per vivere bene bisogna andare a Bedano Olona, sull'Olona.
0: Vicini di casa della nostra ascoltatrice.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
5: immergetevi in Number One Nights.
4: La selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
5: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: anche a quest'ora il traffico non manca. Allora sentiamo.
1: Partiamo dalla 4 Milano Brescia, c'è un incidente tra Palazzolo e Rovato in direzione di Brescia, ci sono code anche in direzione opposta, in direzione Milano, tra Ospitaletto e Palazzolo per curiosi. Rallentamenti sempre sulla 4 tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Passiamo alla 9, la Lainate Chiasso, ci sono code per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in uscita merci in direzione della Svizzera. Sul ramo Casalecchio, sulla 14 ramo Casalecchio, ci sono code per incidente tra la A14 e la 1 in direzione della Milano-Napoli. Code anche sulla 1 Bologna-Firenze tra Bologna, Borgo Panigale e Sasso Marconi per un incidente in direzione di Firenze. Sulla 12 la Genova-Rosignano ci sono veicoli scortati a causa del fondo stradale dissestato tra Chiavari e Sestri Levante in direzione di Livorno. Sulla 10 Genova-Ventimiglia ci sono cantieri e lavori con code tra Orco Feglino e Pietra Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno c'è un incidente tra Firenze-Scandicci e la 1 Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Concludiamo con il grande raccordo anulare, c'è un incidente allo svincolo 11 via Nomentana in direzione della Casilina.
0: E naturalmente l'invito è quello di guidare con prudenza e a tutti buon viaggio! Anche con noi, Donne al Volante, con Lilli
1: e Agnese.
0: Sempre qui, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. E se per caso vi perdete qualche pezzo di programma, non solo nostro, ma anche dei nostri colleghi, beh, potete sempre riascoltare il tutto nelle repliche che trovate sul nostro sito
1: www.radionumberone.it. Non solo, anche su Apple Music, Spotify e Amazon Music potete trovare appunto le puntate delle Donne al Volante.
0: Questa sera stiamo facendo un viaggio nelle nostre città, nei borghi, nei paesi. Come vivete voi? A Pavia, ad esempio, ci dice Teo,
1: ma non si sta poi così bene.
0: Non si sta poi così bene, esatto, però noi speriamo sempre che le cose possano migliorare,
1: esatto.
0: Ovunque, no? In tutte le nostre zone. E a proposito, a Roma, quello di cui parleremo tra poco, c'è una novità interessante, eh?
1: Un miglioramento, esatto.
0: Decisamente,
1: sarà un miglioramento graduale, ovvio, ma ne beneficeremo tutti, turisti, chi ci abita, chi ci lavora, soprattutto quelli che soffrono tanto di caldo, del caldo. Quindi sì, staremo a vedere, è una bella notizia, ne parleremo tra poco qui su Radio Number One, ma prima la nuova Tirama.

0: singolo dell'estate di Rama, si chiama Cabana, qui a Radio Number One. Due donne al volante, in viaggio c'è anche Max, il Max, che salutiamo naturalmente, che dice: non solo ci sono gli incidenti, ci sono anche i curiosi dall'altra parte. Lo so, è così, non se ne esce. Poi, a proposito di come si vive nelle vostre città, nei vostri piccoli borghi, c'è questo messaggio bellissimo. Nella piccola frazione dove abitiamo siamo in 10 abitanti.
1: Wow.
0: Veramente un piccolo paradiso tra vigneti e castagneti, dove di notte arrivano volpi, cerbiatti, ghiri, tassi. Peccato che su 10 abitanti due sono dei grandissimi rompicoglioni. Quindi anche nelle piccole realtà c'è, insomma,
1: la PEC,
0: c'è la PEC. Lo so, vabbè, è così. Andiamo a Roma, Agnese?
1: Andiamo a Roma perché Roma punta sul verde urbano. Che cosa vuole fare la città di Roma? Siccome in tanti luoghi di questa enorme città si soffre tanto il caldo perché ci sono proprio pochi alberi, ecco, l'intenzione è quella di piantarne di nuovi e di creare così dei piccoli boschi urbani, così che appunto il terreno diventa un po' più fresco, anche l'asfalto ne beneficia e ne beneficiamo tutti noi, animali ma anche e soprattutto persone che d'estate fanno un po' fatica.
0: Anche perché a Roma si è discusso molto anche degli alberi tagliati, potature drastiche, quartieri sempre più esposti al caldo, e quindi questa cosa ha fatto un po', come dire, rinsavire il comune, e quindi hanno deciso di piantare un po' di alberi, come diceva Agnese, per dare un po' di sollievo anche agli abitanti e anche ai turisti, insomma, che si potranno mettere in queste piccole oasi in giro per la città. Ma bella cosa, insomma.
1: Esatto, soprattutto nelle periferie dove appunto non ci sono così tanti alberi, e speriamo che ne sorgano di nuovi, ecco, che ne vengano piantati di nuovi tanti e presto anche.
0: È vero. Ci sono Pnau con The Through qui a Radio Number One.

0: Sulla cresta dell'onda, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. A proposito di onda e di mare,
1: parliamone. Scegli l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Servizio esclusivo dedicato a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni.
0: E per chi vuole viaggiare c'è Viaggio Explorer, in piccoli gruppi con guida italiana, esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Con Don't Stand So Close to Me, 1980, l'album era Zeniata Mondata, che cielo, sai quando fai cielo. E tra l'altro, scritta da Sting, racconta la storia di un professore che prova attrazione per uno studente. Poi tra l'altro si vergogna soprattutto del fatto che gli altri adulti vengano a sapere di questa attrazione, insomma.
1: Non è bellissimissimo,
0: no,
1: ecco.
0: No, infatti, tra l'altro lui era un professore. E tra l'altro in un'altra intervista disse che era molto attratto durante la supplenza che fece, insomma, in quel periodo in una scuola, era circondato da ragazzine di 15 anni e faceva fatica a tenere le mani a posto. Quindi ha un po' un...
1: Meno male che hai fatto il cantante, sì.
0: Una contraddizione, esatto. Ma volete sapere, cari ascoltatori di Radio Number One, dopo questa grande canzone, qual è la città dove si trovano più ristoranti italiani?
1: New York, sparo. No. Londra?
0: Londra? No, non è Londra.
1: Sydney, Australia, Sydney. Un sacco di gente che va lì.
0: Potrebbe,
1: a
0: ma non è.
1: Mosca?
0: No, nemmeno.
1: Rio de Janeiro?
0: Neanche.
1: Basta, ho finito. Dubai?
0: Fuochino.
1: Dubai?
0: No, è acqua lì. Cioè, acqua. Lì è deserto, acqua. Vai un po' più in Asia.
1: In Asia, Bangkok?
0: No.
1: Pechino?
0: No.
1: Tokyo! Ce
0: l'abbiamo! Esiste appunto una città che batte tutte le altre, dove ci sono tantissimi ristoranti italiani, ed è proprio Tokyo. Uno non penserebbe a Tokyo subito,
1: no,
0: come prima risposta, e invece no, è proprio Tokyo.
1: Ma vuol dire che la cucina italiana conquista tutti, anche quelli, chissà, magari fanno le lasagne con la salsa di soia. Io lo proverei, eh. Poi chissà com'è. Il nuovo di Martin Garrix con Ciran.

0: di Pink Pony Club, Chaperone, qui su Radio Number One con noi Donne al Volante.
1: E quanto è bello questo solo finale, ci piace un sacco.
0: È vero.
1: Donne al Volante con voi, continua il viaggio naturalmente e parleremo di marche da bollo.
0: Bell'argomento.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: La musica che cerchi è qui.

0: serata con Radio Number One e le donne al volante.
1: Sono le 19 in arrivo le news.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
6: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
7: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
8: Radio Number One Notizie.
9: Si infiamma il risico bancario intorno a MPS. Intesa ieri ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi di euro. 24 ore prima BPM aveva proposto una fusione con l'istituto senese che ora dovrà decidere. E i titoli bancari volano a Piazza Affari, compresi quelli di Intesa che ieri, alla notizia del lancio dell'OPAS, avevano sofferto in borsa. Oggi per tutti i titoli coinvolti, tra cui Unipol, BPM e lo stesso Monte dei Paschi, rialzi tra il 3 e il 4%. Milano però chiude poco sopra la parità a più 0,1%. In calo le quotazioni del petrolio sotto i 90 dollari al barile, in scia con il ritorno dell'ottimismo per la fine del conflitto intorno allo stretto di Hormuz. Il contratto dei ministeriali, raggiunto l'accordo tra l'ARAN, l'Agenzia delle Pubbliche Amministrazioni, e i sindacati, aumenti per 162 euro per 13 mensilità, coinvolti oltre 200.000 dipendenti pubblici. Da Nicola De Muro è tutto.
10: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
11: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Runway.
1: Lady Gaga, Dirty Runway, qui a Radio Number One. Ci sono le donne al volante. Questo viaggio continua. Sembra un'odissea questo viaggio questa sera, perché vi stiamo raccontando un po' di cose, guai in arrivo come al solito per noi utenti, guai in arrivo nei prossimi mesi, soprattutto per chi deve rinnovare il passaporto, emettere fatture o ricevute cartacee e richiedere certificati anagrafici cartacei e molto altro ancora, perché i tabaccai si stanno lamentando e sono sempre più spinti ad abbandonare i servizi utili al cittadino dopo le ricariche telefoniche. Sapete che una volta andavamo in tabaccheria, ricaricavi, oppure vabbè, o al bancomat in banca, oppure andavi dal tabaccaio, ricaricavi ed era tutto fatto. Adesso invece ci sono queste macchinette che trovi solitamente fuori appunto dalla tabaccheria
2: sì,
1: e ti fai tutte le tue ricariche, tutte queste cose. Adesso invece è il momento delle marche da bollo, perché ci sono problemi anche lì.
2: Esattamente. Da dove nasce il problema? Nasce dal fatto che è in corso un processo di ammodernamento dei terminali utilizzati proprio per emettere i valori bollati e quindi i tabaccai sono in pratica costretti a comprare dei nuovi apparecchi che costano 500 euro più IVA e comunque pagare 28 euro mensili a titolo di comodato d'uso.
1: Oppure tenere i vecchi apparecchi, che sono vecchi insomma di una quindicina d'anni più o meno, però nel caso di rottura non c'è più nessuno che glieli aggiusta.
2: Esattamente, quindi sono obsoleti.
1: Sono vecchi, insomma, sono obsoleti e quindi sono quasi costretti a comprare quelli nuovi.
2: Esattamente, prima di, insomma, tempo fa, come funzionava? Che l'apparecchio era un comodato d'uso, c'era un canone mensile che andava di 8 euro appunto per avere e usare l'apparecchio. Adesso no, bisogna per forza comprarlo e quindi tanti tabaccai, soprattutto quelli in piccoli paesi, piccoli centri che già insomma fanno fatica, dicono: noi qui non possiamo sopravvivere se dobbiamo aggiungere anche questa spesa.
1: Esatto, e quindi c'è probabilmente il rischio per noi che abbiamo bisogno di marche da bollo, ad esempio per il passaporto costa
2: 73 euro 50 73,
1: sì, qualcosa
2: euro,
1: del
2: sì,
1: genere sì. E quindi dove andiamo a prendere le marche da bollo? Anche in posta non ce ne sono sempre tantissime.
2: No, non è detto infatti tu riesca a comprarla,
1: quindi cercasi marche da bollo e tabaccai ben disposti, soprattutto c'è Robbie Williams.

0: di Madame Marrakesh, anche noi volevamo capire tante cose sulla marca da bollo. Qui ragazzi non se ne esce più, perché attenzione, ci arrivano messaggi.
1: È vero.
0: Che sì, ci fanno scoprire cose.
1: È vero, c'è ad esempio Federico che scrive: lo sapete che se la richiesta di marche da bollo supera un certo importo, 60 o 70 euro, la richiesta va fatta in marca da bollo? L'ho scoperto prendendole per la ditta dove lavoro.
0: Ma non è un cane che sì, si morde la coda, ma è una cosa.
1: Stavamo parlando appunto del fatto che i tabaccai sono sempre più spinti ad abbandonare i servizi utili al cittadino, proprio perché ormai la burocrazia si sta mettendo in mezzo ed è diventato sempre più complicato e più costoso anche per loro avere le marche da bollo. Poi c'è ad esempio Davide che scrive: basterebbe farle pagare con modello F24, visto che c'è il codice tributo, oppure con PagoPa e basta. Però le marche da bollo, c'è anche la svolta digitale effettivamente, ma costa di più al cittadino.
0: Esattamente, perché pagare direttamente online oppure generare un QR code che può essere pagato con in un punto posto italiane o comunque con il PagoPa, a questi QR code si applica una spesa di commissione di 2,30 euro al cittadino. Ci sono altre piattaforme private che arrivano a far pagare fino a 2,50 euro. Certo, se è una volta passa, ma se è un pagamento ricorrente comunque
1: sì,
0: 2,30 euro,
1: insomma, per il cittadino è un ulteriore
0: sì,
1: costo.
0: E poi comunque ci sono delle marche da bollo cartacee che resistono, che ancora è richiesta su alcuni documenti, numerosi documenti, è richiesta la marca da bollo cartacea, quindi comunque
1: il problema sussiste.
0: Esattamente.
1: Che belle, che bello, cose, cioè, beh, mi raccomando amici tabaccai, almeno voi resistete,
0: per favore. Per favore.
1: C'è Benson Boone.
2: Oh.

0: Beautiful Things. Se state viaggiando in questo momento, cari ascoltatori di Radio Number One, c'è un po' di traffichino sulla A4, code a tratti per tra la tangenziale est e incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. C'è un evento sportivo importante.
1: Sì, e quindi rallentamenti. Beh, a parte che di solito quel tratto è sempre rallentato.
0: Esatto.
1: Però...
0: con o senza.
1: Con o senza eventi.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Noi tra poco parliamo di meteo, anche per sapere se domani piove oppure no.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
5: Buongiorno mattina!
4: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
5: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
4: E anche tuo.
6: Ma buongiorno!
4: E anche tuo.
7: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
4: E tuo.
8: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
9: Pronto, Manu?
10: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
9: Ma ci siamo o no?
10: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
4: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Che tempo farà domani? Lo chiediamo a Nico Schiodetto di Trevi Meteo. Ciao Nico.
2: Ciao. Ciao, ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
1: Pioverà?
2: Sì, ci saranno fuori di temporali, già questa notte c'è un cedimento ad alta pressione tra questa sera e la giornata di domani su tutta l'Italia settentrionale, con la formazione di forti temporali proprio durante le ore notturne, Alpi, Prealpi, zona laghi, temporali che qua e là scenderanno anche sull'alta Lombardia di Piemonte e anche Lombardia, appunto, con piogge temporali e locali anche grandinate, quindi massima attenzione a ridosso dell'area alpina perché potrebbero esserci questa sera forti temporali. Poi nella giornata di domani ancora formazione di temporali, ovviamente non sono ben organizzati ma saranno a macchia di leopardo qua e là in alcune zone, più probabili proprio a nord del Po, quindi domani ancora tra tarda mattinata e pomeriggio in alcune aree potrebbero verificarsi dei temporali, soprattutto tra Lombardia e Triveneto, sempre con rischio colpi vento e grandinate, il tutto unito a un calo delle temperature, quindi entro domani, oggi è stata una giornata afosa, entro domani ci sarà un calo delle temperature minime e massime. Per concludere però il weekend, che tutti i modelli danno il ritorno dell'anticiclone, quindi chi ha in mente di fare qualcosa in questo weekend, sarà un bel fine settimana di sole, temperature prossime ai 30 gradi, piena estate, un po' dappertutto.
3: Ti sei salvato in corner, insomma, con gli aggiornamenti.
2: Sì, dai, insomma... Si schiavano le orecchie, quindi ho detto diciamo anche il weekend.
3: Bravo, hai fatto benissimo. Ringraziamo Nico Schiodetto di Trevi Meteo. Scaricate l'app di Trevi Meteo appunto per restare sempre in aggiornamento. Grazie, buona serata.
2: Ciao, buona serata a voi.
1: E con le donne al volante questo viaggio continua fino alle 20, poi daremo la linea naturalmente ai ragazzi dell'Happy Hour, però vi dobbiamo aggiornare anche su quello che succede là fuori. Allora attenzione, perché sulla A4, la Milano-Brescia, c'è questo incidente da un'ora e mezza più o meno a questa parte tra Palazzolo e Rovato, ci sono 4 km di coda e l'entrata consigliata verso Brescia è Rovato, l'uscita consigliata per chi arriva da Milano è Palazzolo, anche perché nella direzione opposta ci sono code per curiosi.
3: Quindi se potete evitate quel tratto autostradale. Giovedì, dopodomani, ci dovrebbe essere uno sciopero, forse, perché in verità per ora è sospeso. In Lombardia perlomeno Trenord al momento sciopererà.
1: Sciopero dei treni.
3: Esatto,
1: sì.
3: Sciopero dei treni, si dovrebbe scioperare ancora, attendiamo aggiornamenti perché magari anche loro cambiano idea, lo speriamo, ecco.
1: Sì,
3: cambiano
1: idea. Sì, è vero, sospeso al momento, ma bisogna vedere poi se anche Trenord, come dicevi tu, lo farà oppure no. Va bene, vi aggiorniamo, noi siamo qui per questo, anche per darvi le dritte io vorrei ricordare che questa sera, anzi tutte le sere, c'è Number One Classics, questo appuntamento sempre più seguito, questo mi fa veramente tanto piacere, con la musica, i grandi successi degli anni 70, 80, 90, le grandi canzoni, quelle che insomma non abbiamo dimenticato, e anche se per caso quelli come te, Agnese, che sono un po' più giovani, non conoscono, hanno la possibilità di conoscere la musica che ascoltavo io, ad esempio, e tanti altri. Quando eravamo un filino più giovani.
3: È un paio d'anni, un ottimo appuntamento per scoprire delle chicche del passato che però appunto non dimentichiamo. Questa è una cosa molto bella. Arriva una canzone nuova.

0: Radio Number One. Ci sono due donne al volante che in questo caso si buttano su un letto perché vi devono raccontare cosa succede qualche volta quando noi andiamo a dormire. C'è quella sensazione stranissima di cadere nel vuoto.
1: Sì, è bruttissima.
0: Quando tu sei lì così ci stai cercando di addormentarti e senti come una qualcosa che ti tira giù, sì. Cioè proprio quella caduta, quella sensazione di cadere nel vuoto.
1: E magari a volte si muove involontariamente una gamba, un braccio, boom, a caso.
0: È vero.
1: Ma magari sei già quasi nel mondo dei sogni, ma ti parte la gamba, ti svegli un attimo di soprassalto e dici: ma che cosa sta succedendo? Ma perché succede così?
0: Non è una cosa inusuale, eh? Succede spessissimo a moltissime persone. Ma perché succede?
1: Beh, è il cervello che non capisce tanto che cosa sta succedendo. Diciamo così, è il cervello che insomma si sta addormentando, si sta preparando alla fase della dormita finalmente, i muscoli tendono a rilassarsi e c'è un piccolo cortocircuito nella nostra materia grigia e quindi il cervello manda dei segnali, degli impulsi nervosi proprio per capire se i muscoli ci sono ancora.
0: Se sei vivo oppure no.
1: Sì, anche.
0: Si chiede, oh ma questo si sta addormentando, non è che magari...
1: Magari sta addormentando per sempre. No, esatto. No, non è vero. Non è vero, però sì, il cervello sta interpretando questo rilassamento muscolare come una perdita improvvisa di equilibrio, magari anche per quello, come se stessimo cadendo.
0: E quindi ti dà uno scossone per dire, oh guarda che stai cadendo.
1: Non è vero, non sto cadendo, sono sdraiato finalmente, dopo una giornata stressante.
0: Ma questa cosa, cari ascoltatori,
1: sembrava una caduta, aiuto.
0: No, si sembrava appunto una caduta, ma questa cosa capita anche a voi? Allora, incuffiatevi, pensateci e date una risposta entro 30 secondi, altrimenti poi si autodistrugge tutto.
1: Sì, anche il cervello fa spacco.
0: Infatti, quindi 393-444-0444, capite, sì, secondo me capita un sacco di gente.

0: Che cantano dei Rolling Stones qui su Radio Number One.
1: C'è un po' di coda sulla 4, ci chiedete ma cosa succede? Cos'è questo evento? C'è il concerto di Eros Ramazzotti. E quindi insomma c'è un po' di traffico effettivamente in direzione di San Siro.
0: Esatto, ci saranno tanti concerti a San Siro, gli ultimi in verità, quest'anno, il prossimo.
1: Domani c'è Cremonini,
0: esatto.
1: Quindi anche domani preparatevi.
0: Sì. Tra qualche giorno c'è Achille Lauro, poi ce ne saranno tanti altri, non solo nello stadio di San Siro, ma in tutta la zona, anche a Fiera Milano, ne abbiamo per quest'estate.
1: Sono i Metallica.
0: Sono gli Iron Maiden.
1: Gli Iron Maiden. Cioè Luis Capaldi. Un sacco di roba, veramente.
0: Ne abbiamo tantissimi.
1: È vero. Rimanete qui. No, non c'è il concerto del prossimo gruppo che ascolteremo nelle grandi canzoni.
0: Peccato.
1: Sì.
0: Le ascoltiamo in radio, che è bello lo stesso.
1: Esatto.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: 1996, dal loro album Traveling Without Moving. Questa era Cosmic Girl, una delle loro canzoni più famose, e ricordiamo che, insomma, visto che questa è una canzone famosa, tra l'altro loro avevano fatto un video in Spagna dove, tanto per cambiare, lui guidava delle fuoriserie.
1: Strano,
0: sì, lui deve avere un parco auto,
1: sì, esatto, un hangar pieno, sì, di auto,
0: esatto, soprattutto Ferrari, tra l'altro, sì, lui è un appassionato di Ferrari, sì. Però a proposito di Cosmic Girl e di Cosmo, attenzione, perché oggi c'è stata una presentazione importante.
1: Esatto, giusto qualche ora fa la NASA ha annunciato i nomi dei 4 astronauti che parteciperanno alla missione Artemis 3. Servirà a testare una serie di manovre per il ritorno degli umani sulla Luna, che sarà previsto nel 2028. Questa missione si terrà nel 2027, ma attenzione, perché dentro nei 4 astronauti che andranno, insomma, nel cosmo, ci sarà anche il nostro italiano Luca Parmitano, che non solo sarà sulla navicella spaziale, ma la guiderà anche, quindi
0: sì,
1: sarà
0: è il pilota. Che meraviglia,
1: che bellissimo, come si dice in italiano,
0: che bellissimo.
1: Sì,
0: che bello, sì. Ma pensa quando sei lì,
1: sì,
0: guardi, vedi le stelle,
1: guardi tutto l'universo.

0: Loro applaudono, se la ridono, hanno finito di festeggiare. Katy Perry con Last Friday Night qui su Radio Number One.
1: Salutiamo uno ad uno, anche se non li conosciamo personalmente, tutti gli automobilisti che sono in coda sulla A4 tra Palazzolo e Rovato in direzione Brescia per questo incidente che sta tenendo banco ormai da più di un'ora. Ci salutiamo invece, ma prima dobbiamo salutare i ragazzi.
0: Esatto, i ragazzi, quelli dell'Happy Hour.
2: Per un attimo mi ero spaventato, pensavo volessi salutare tutti quelli che applaudivano alla fine del disco di Katy Perry. Ho detto, vabbè, si vede che non lo so. Così, cortesie per gli ospiti, vabbè. Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, buonasera. Vi sento carichi, bene.
2: Ma sì, noi siamo qui anche perché fondamentalmente qui al locale non si mangia. Ormai da quando abbiamo preso il cuoco vegano è decisione altissima che qui risparmiamo e niente. Però bere
3: dobbiamo
2: beviamo.
3: Caricarci con la musica.
2: Poi,
3: dai.
2: Poi c'è tanta buona musica, quella degli ascoltatori soprattutto, perché possono richiedere le loro canzoni all'interno del dedicato.
0: Ma li avete gli spazi o siccome li finite sempre subito? Ce
3: sì, ultimamente
0: qualcosa?
3: Volano.
2: Sì, va a momenti, va a giornate, dipende dagli amici a casa.
1: Vabbè, comunque noi nel dubbio ricordiamo sempre il numero che è il 393 444 0444, e avete la possibilità, facendo questo numero, mandando un WhatsApp, di richiedere una canzone, la vostra canzone del cuore, a quei due ragazzini lì, insomma, che vi accontenteranno nel limite del possibile, perché poi insomma, siete sempre molti. Mentre alle 22, quando loro finiscono, io torno per il Number One Classics, sì, per farvi sentire la musica più bella degli anni 70, 80, 90.
0: Beh, sempre delle ottime chicche, brava Lilli.
2: La musica più migliore del mondo.
0: Brava, ecco, esattamente. Anche l'Accademia della Crusca lo diceva. Sì.
1: Va bene, noi siamo pronti per salutarvi con il buon proposito di tornare domani.
0: Sì,
1: cosa
0: dai,
1: dice?
0: Torniamo, ma perché
1: che ora?
0: No?
1: Solito.
0: 17, solito, sempre, noi ci siamo.
1: Sempre
0: ci siamo.
1: Noi due, Lilli.
0: Agnese.
1: È sempre noi. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buonasera a tutti su Radio Number One, manca un minuto alle 20, c'è l'Happy Hour.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carpidi. Faro della giustizia sulla più grande futura infrastruttura pubblica è il ponte sullo stretto di Messina. Tre persone indagate per vari reati, tra cui un magistrato contabile, ma su cui non sono stati messi provvedimenti cautelari. Secondo le ipotesi degli inquirenti, si adoperavano per l'ok al progetto e le opposizioni insorgono. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Terremoto giudiziario attorno al progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per corruzione. Iscritti nel registro degli indagati tre figure di rilievo: l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Diverse le ipotesi di reato, tra cui corruzione e divulgazione di informazioni riservate. Secondo gli inquirenti, a Miele sarebbe stato prospettato un incarico prestigioso dopo il pensionamento, in cambio di un intervento favorevole presso la Corte dei Conti su aspetti sensibili legati alla grande opera. Un presunto scambio di utilità che tocca uno dei dossier infrastrutturali più controversi del paese. La società Stretto di Messina finisce inattese le notizie sull'indagine e ribadisce, tramite la di Pietro Ciucci, la totale estraneità ai fatti, assicurando collaborazione piena con i magistrati e confermando l'impegno a procedere nel progetto con la massima trasparenza. Sul fronte politico le opposizioni chiedono al governo Meloni, da sempre sostenitore del progetto, di chiarire in aula. Il capogruppo Dem al Senato Boccia parla di quadro sempre più opaco e insostenibile e di presunte pressioni che accompagnerebbero l'iter dell'opera.
5: La visita del Papa in Spagna, oggi l'evento culmine della seconda tappa a Barcellona, la benedizione della Torre di Gesù alla Sagrada Famiglia. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità e di pace, ha detto Papa Leone XIV nella cattedrale della Santa Croce, pronunciando alcune parole in catalano. Questa sera il pontefice sarà la seconda veglia di preghiera del viaggio nello stadio olimpico Luis Companys, dove sono attese circa 40.000 persone. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo, che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera e Basta, al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. È stato fermato il presunto responsabile dell'aggressione contro un ragazzo disabile a Napoli, sarebbe parente di un presunto affiliato della criminalità organizzata locale. Qualche giorno fa aveva sparato ad una gamba ad un 29enne che aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Una gamba gli era già stata amputata anni fa a seguito di un incidente stradale. Agli investigatori della squadra mobile di Napoli, il fermato ha confessato di avere compiuto il gesto al culmine di un'accesa discussione e poi di essersi pentito. Dopo lunghi negoziati è stato firmato ieri il rinnovo del contratto dei ministeriali, che coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2027, aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità, che possono salire fino a 221 euro per la categoria delle cosiddette elevate professionalità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Radio Number One, Happy Hour.
7: Buonasera, benvenuti. Che giorno è oggi, eh?
0: È martedì. Buonasera Luchino, martedì, buonasera a tutti.
7: Senti che ci siamo distratti un attimo, quando ci sono le donne volanti noi ci distraiamo. Ah, sentito il pomeriggio.
0: Perché volano, guardiamo in su, guardiamo in giù.
7: Ma e loro sono volanti. Vabbè, dopo questo andiamo a casa. Va bene, come sempre qui alziamo il livello, l'asticella della panorama radiofonico mondiale. Tutti ci invidiano questo appuntamento, diciamo.
0: Un millimetro alla volta.
7: Un millimetro, però un po' alla volta. Quello
0: importante è la costanza.
7: Quanto, esatto, che non è una nostra amica comunque. Allora, nel frattempo, giusto per farvi capire dove vi trovate, dove ci troviamo, che noi non lo sappiamo ancora decisamente, prima cosa che facciamo, prendiamo
0: il giornale, leggiamo il santo del giorno. Oh, 9 giugno,
7: quindi metti il caso che voi ci abbiate un'amica che si chiama Beata Anna Maria, perché è beata lei, che si
0: chiama. Di nomi sono.
7: Non è che possiamo sapere. Oppure ci avete un amico che si chiama Beato Anno Mario, che è così maschile. Voi li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomasico. È sempre bello ricevere degli auguri, vero signor Gabbro?
0: Qui potrebbero essere anche a 3 persone diverse, a Beato, ad Anna e a Maria.
7: Certo, qui facciamo qui qua praticamente. Esatto. Le altre cose da dire non le aveva stasera, no, niente. Ma attenzione, perché oggi è la giornata internazionale degli archivi. Cioè degli archivi, già metti il caso che c'è una, cioè noi abbiamo la, c'abbiamo l'archivio con tutti i vinili, quando poi arriva la Lili.
0: Allora
7: la sera,
0: per l'occasione stasera lo pulisce lei, Luchino.
7: No, ma perché?
0: Io mi sono stufato.

0: 54 Ultra. What you gonna, what you gonna win?
1: Stasera carico, ma cosa fa il martedì mattina lei?
2: Lei è un
0: va bene, niente, come al solito. Salutiamo nel frattempo anche Anna.
1: Ciao, ciao Anna.
0: Del lago, dell'umidità, delle montagne, quelle robe lì. Ciao Anna, buona serata. Salutiamo anche il signor Maurizio che dice: conosco un'Anna Maria, non so se sia beata. Ci faccia degli auguri, no? Almeno quello, no? Che dire. Salutiamo invece anche Giovanna. Ciao, buona serata Giovanna. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp puntualmente.
1: Ricordiamolo al volo, il 393-444-0444. Raccontateci come stanno facendo i nostri ascoltatori la vostra giornata, cosa state combinando, e anche per richiedere il vostro spazio del dedicato che tra pochissimo inizierà.
0: Ma attenzione, perché non potete richiedere però ormai da qualche tempo il segno dell'oroscopo, dei nostri oroscopari. Perché? Perché prima
1: abbiamo chiuso.
0: Prima cozzavate, cioè litigavate, non lo voglio io, lo voglio. E noi, per non far torto a nessuno, abbiamo deciso una cosa. Una
1: si
0: cosa.
1: Estrae dal cilindro.
0: Esatto, non il coniglio, ma il segno zodiacale da leggere.
1: Casuale, poi casuale, è più bello, dai, non se l'aspetta nessuno.
0: Casual, un po' tipo abbigliamento.
1: Come
0: casual,
1: lei,
0: casual,
1: sì,
0: un po' casual. Va bene, attenzione, 1, 2, 3, non è stella, ma è vergine. Oh, ecco, ottima giornata, le intuizioni vanno seguite. In famiglia ti senti amato dai conviventi e non puoi prescindere da questo stato d'animo.
1: Non intendiamo domani, intendevamo oggi.
0: Cioè, diciamolo, effettivamente, perché dobbiamo sottolineiamo questa cosa, signor Gabba, perché è importante. Noi non leggiamo l'oroscopo di tomorrow, come dicono in Francia.
1: Ma
0: no?
1: Stasera cosa c'è?
0: Noi leggiamo l'oroscopo della giornata che sta per chiudersi.
1: No, lo dica bene, the horoscope of the journal.
0: Sorry, the horoscope of the days.
1: Se lo fa,
0: diciamo bene. Oh, dopo per il russo lo facciamo nella prossima puntata.

0: buona serata. Martedì sera. Ha visto, signor Gatto?
1: Si ricorda che giorno è? Complimenti.
0: Certe volte. Certe volte, guardi, succedono delle cose che guardi.
2: Ciao ragazzi, ecco, come va? Com'è qua il movimento?
0: Niente, questa è una delle cose che non dovrebbe succedere.
1: Buonasera Berti, ecco.
0: Buonasera Berti, come va? Tutto a posto? Cosa facciamo stasera?
2: Cioè, quasi quasi mi bevo qualcosa.
0: Quasi quasi però, non per forza adesso.
1: Se
0: non stiamo,
1: vogliamo noi.
0: Sì, proprio non stiamo lì ad esagerare proprio su tutto quanto. Oh, allora, lei lo sapeva, signor Gabbro, che pare che entro il 2035 o nel 2035 indicativamente, giorno più giorno meno, anno più anno meno, pare che l'intelligenza artificiale andrà ad esaurire il benessere dell'acqua, cioè l'essenza acqua intesa come tale, per circa 1.4 miliardi, 1.4 miliardi.
1: Di litri.
0: Ma proprio se li beve tutti a canna.
1: Come fa? Hanno installato una bocca artificiale.
0: C'è la bocca artificiale dell'intelligenza artificiale che beve tantissima acqua. No, adesso a parte gli scherzi, quelli sono sistemi che hanno bisogno di tantissime situazioni di raffreddamento e purtroppo, ahimè, stanno nascendo tantissimi centri in diversi territori anche nella nostra penisola e anche prossimi alle città italiane più importanti, ma non solo, e hanno bisogno di tanta acqua, come per esempio la Coca-Cola. Quando faceva Coca-Cola c'era bisogno di tanta acqua, la Coca-Cola. Lei non sa la storia della Coca-Cola al tempo che prendeva l'acqua così e diceva prendi pure l'acqua, e poi hanno scoperto che ne consumava di più di quella che... Però questo è un altro problema.
1: Comunque,
0: però,
1: ricordiamoci, prima di chiedere all'intelligenza artificiale qualsiasi domanda, dovremmo dargli da bere.
0: Esatto, certo, sì. Allora, mi raccomando, voi quando dovete fare delle domande, anzi io vi do un altro consiglio, che forse è meglio, no? Voi prima di chiedere qualcosa all'intelligenza artificiale, passate di qua dal bar, bevete qualcosa qui, così poi vi dimenticate cosa dovevate chiedere all'intelligenza artificiale e risparmiamo dell'acqua che
1: pensavo volesse chiederlo alla barista artificiale.
0: No,
1: meglio di no.
0: No, evitiamo, va.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.